un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno, teso come un lino a sventolare. C'è un tempo negato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri, un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto.

voler sapere come sarebbe stata la sua fotografia. C'è un tempo bellissimo, tutto sudato, una stagione ribelle, l'istante in cui scocca l'uomo.

faremo se non ci avranno nemmeno avvisato? Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava

L'amore è tutto carte da decifrare e lunghe notti e giorni per imparare. Io se avessi una penna ti scriverei, se avessi più fantasia ti disegnerei.

le mani sulla bocca ti canterei, se avessi braccia migliori ti costringerei, se avessi labbra migliori ti abbatterei.

tanto che se finisse adesso, lo so, io chiederei che mi crollasse addosso. E la fortuna di un amore, come lo so che può cambiare, dopo si dice l'ho fatto per

Certo ci fu qualche tempesta, anni d'amore alla follia. Mille volte tu dicesti basta, mille volte io me ne andai via. Ed ogni mobile ricorda in questa stanza senza culla.

so tutto delle tue magie e tu della mia intimità.

passa e ci scoraggia, tormenti sulla nostra via. Ma dimmi, c'è peggior insidia che amarsi con monotonia.

Sono al di sopra delle parole celebrative del nulla, lungo un facile vento di sazietà.

minoranza sta, la maggioranza sta recitando un rosario di ambizioni meschine, di millenarie paure, di inesauribili astuzie, coltivando tranquilla l'orribile varietà.

le leggi del branco. Non dimenticare il loro volto che dopo tanto sbandare è appena giusto che la fortuna li aiuti. Come una svista, come un'anomalia, come una distrazione.

suoi raggi, ha già troppi impegni per scaldar la gente d'altri paraggi. Una bimba canta la canzone antica della donnaccia, quel che ancora non sai tu lo imparerai solo qui fra le mie braccia.

sue voglie. Tu la cercherai, tu la invocherai più d'una notte, ti alzerai disfatto rimandando tutto al 27. Quando incasserai, delapiderai mezza pensione, 10.000 lire per sentirti dire micio bello e bamboccione.

0: firma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento,
1: di Trento.

sono spiato illudermi e fallire, abortire i figli come i sogni. Mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ridevo, mi sono visto di spalle che partivo. Ti saluto dai paesi di domani.

Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura.

figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovai ancora.

tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà sul fondo del Saint Creek.

si son presi i nostri cuori sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale,

Sono la pecora, sono la vacca, che agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

saranno semi miracolosi. Perché Fernanda è proprio una figlia, come una figlia vuol far l'amore. Ma Fernandinho resiste e vomita e si contorce dal dolore. E allora il bisturi per semi e fianchi, una vertigine d'anestesia, finché il mio corpo mi rassomiglia.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

Legge fianchi, tonnara di passanti. Oltre il muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?

l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale,

io all'infuori di me spesso mi ha fatto pensare. Genti diverse venute dall'est, diceva anche in fondo era uguale, credevano a un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male, credevano a un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male. Non nominare il nome di Dio, non nominarlo invano,

Forse troppo occupato e non ascoltò il mio dolore, ma forse era stanco, forse troppo lontano, davvero lo nominai invano. Onora il padre e onora la madre e onora anche il loro bastone. Bacia la mano che ruppe il tuo naso perché le chiedevi un boccone. Quando a mio padre si fermò il cuore, non ho provato dolore. Quando a mio padre si fermò il cuore, non ho provato dolore. Ricorda di santificare le feste, facile per noi ladroni.

Settimo dice: non devi ammazzare se del cielo vuoi essere degno. Guardatela oggi questa legge di Dio, tre volte inchiodata nel legno. Guardate la fine di quel Nazareno, è un ladro, non muore di meno. Guardate la fine di quel Nazareno, è un ladro, non muore di meno. Non dire falsa testimonianza, gli aiutali a uccidere un uomo.

il dolore dagli occhi e scivola il sole al di là delle dune a violentare altre notti. Io nel vedere quest'uomo che muore, madre, io provo dolore.

Grazie.

impedire la voce nella mia testa per impazzire, la voce del tuo silenzio, il suono più grande, la voce delle mie vene, un altro taglio, la voce delle bandiere, la suona il vento, la voce delle sirene, la voglio sentire, la voce degli innamorati, se ne va per venire.

Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare le piante, un tempo per uccidere e un tempo per guarire, un tempo per demolire e un tempo per costruire, un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per gemere e un tempo per ballare. Un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli, un tempo per abbracciare e un tempo per chiudere le braccia, un tempo per cercare, un tempo per perdere, un tempo per serbare e un tempo per buttare via, un tempo per stracciare e un tempo per cucire, un tempo per tacere e un tempo per parlare, un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per la guerra. È un tempo per la pace.

senza colletto, senza la scrima, senza il riguardo delle bambine. Dalla parte di spessotto il tetto ieri riscaldato alle 8, i compiti fatti in cucina nella luce bassa della sera prima. Dalla parte di spessotto con la palla dentro il canotto, col doppio fondo nella giacchetta e col grembiule.

Davide, siamo per Golia. Non per Davide la sua scriba, non per i primi anche alla dottrina. Con il tarlo dentro all'orecchia, la flanellosi che ci mangia a letto.

Abitando in mezzo al mondo e bevendomi un pascià, tutto quel che passa dentro.

per noi, che so che qualche degli indiani capito vivo, amico, mi penso una stanzetta umida, una stufetta elettrica, però la idiosincrasia di una metropoli.

Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi Delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.

ci cambierà. Oh, ma il dolore che ci cambierà.

Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, Ambamed Notizie dal Sud-Est del Mediterraneo, 30 aprile 2026. Sostenete le informazioni libera e indipendente. Per farlo basta un clic. Le notizie: genocidio a Gaza. Il numero totale delle vittime giunte nell'ospedale della Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore è di 7 uccisi e 18 feriti. A Gaza non c'è nessun cessate il fuoco. Situazione umanitaria a Gaza. L'interruzione delle connessioni internet nella striscia di Gaza permea ogni aspetto della vita quotidiana, diventando fonte di immensa pressione che ridefinisce la vivibilità dei residenti e aggrava i loro problemi in un contesto di un'invasione militare che ha distrutto le infrastrutture e ridotto le opzioni a disposizione dei civili. La crisi è particolarmente acuta nei campi profughi degli sfollati, già privi di servizi essenziali, dove le reti deboli e intermittenti ostacolano l'accesso agli aiuti e ai servizi, che ora dipendono quasi interamente dalle applicazioni digitali. In un caffè trasformatosi in un hotspot internet improvvisato, decine di persone si radunano ogni giorno alla ricerca di un debole segnale. Internet non è più un lusso o un privilegio, ma una necessità fondamentale che tocca ogni aspetto della vita, un legame diretto con l'istruzione, con la sanità e con le transazioni commerciali e finanziarie, ci ha detto un attivista di Al-Najda. L'aggressione Israele Stati Uniti contro l'Iran. Oggi, giovedì, Trump sceglierà la via da percorrere nella sua aggressione al popolo iraniano. I piani preparati da CENTCOM, il comando centrale delle forze armate degli Stati Uniti, prevedono attacchi limitati per far assaggiare all'Iran la dolorosa scelta di sfidare gli Stati Uniti, scrive la stampa di Washington. Sul suo social, il Tycoon ha scritto: «La tempesta è in arrivo e nessuno la può fermare». L'altra scelta è quella di mantenere lo status quo con il blocco dei porti e il fermo delle esportazioni e produzione di petrolio iraniano. Per far ribassare questa linea ai paesi ex alleati, NATO e Unione Europea, Trump parla della necessità di creare un'alleanza nuova per la riapertura dello stretto di Hormuz con la forza e, se necessario, con l'uso della forza e lo sbarco di soldati in territorio iraniano. I contratti future sul petrolio Brent sono aumentati di oltre 8 dollari, raggiungendo i 126,09 dollari al barile, il livello più alto da marzo 2022. Global Sumud Flottiglia. I criminali generali israeliani hanno attaccato le barche della Global Sumud Flottiglia in acque internazionali al largo di Creta, a centinaia di migliaia dalle acque territoriali israeliane, pirateria aerea alla luce del sole, incoraggiata dal silenzio delle diplomazie complici che parlano di diritto internazionale fino ad un certo punto. Cisgiordania. Un ragazzo palestinese è stato ucciso ieri mercoledì. È stato colpito da proiettili sparati dalle forze di occupazione israeliane durante un raid nella città di El Khalil, Hebron. Un testimone oculare ci ha confermato che il quindicenne Ibrahim Abdel Hayat è deceduto a causa delle ferite riportate dopo essere stato colpito da proiettili militari veri sparati dalle forze israeliane durante un raid nel quartiere di El Haouz, a Hebron. Le forze israeliane hanno fatto irruzioni nella zona con ingenti truppe e gran numero di veicoli militari, bloccando la strada principale e costringendo i commercianti a chiudere le loro attività. Hanno sparato proiettili veri e gas lacrimogeni contro i residenti palestinesi, ferendone diversi, tra cui Abdel Hayat. Sparano all'altezza di uomo per uccidere.
Sempre ieri, mercoledì, nella città di Al-Dahriya, a sud di Al-Khalil, i coloni ebrei israeliani armati sono entrati in terreni agricoli palestinesi ed hanno abbattuto più di 200 olivi e mandorli produttivi e il giorno prima avevano fatto un'incursione, armi alla mano, nelle zone abitate della città e hanno picchiato diversi palestinesi. L'esercito israeliano, invece di arrestare gli aggressori, ha arrestato le vittime. Libano. Ieri, mercoledì, le forze di occupazione israeliane hanno lanciato 53 attacchi contro il Libano, provocando 12 morti e 25 feriti. L'aggressione israeliana non ha limiti e viene portata avanti con la benedizione di Washington, con una falsa mediazione. Il presidente Aoun non demorde dalla linea delle trattative dirette con la forza occupante. Ha chiesto a Tel Aviv di fermare l'aggressione per avviare la trattativa alla Casa Bianca appena il presidente Trump decide la data, una linea negoziale di resa agli occhi degli esponenti politici di Hezbollah. Libia. La stampa libica ha seguito con scetticismo l'incontro di Roma tra una rappresentanza del governo di Tripoli e la direzione militare di Haftar, escludendo i due parlamenti e la presidenza collegiale. Una TV tripolina che trasmette da Malta ha specificato che parallelamente a questo incontro voluto dall'Unsimil e dal governo di Roma sono in corso contatti paralleli sia di Gran Bretagna che di Stati Uniti. Le due parti convocate hanno tutto l'interesse a mantenersi reciprocamente a galla e non permetteranno la convocazione delle elezioni, ha dichiarato un commentatore libico residente a Londra. Dottor Abu Safia. In tutta Italia e nel mondo si sono svolte manifestazioni di solidarietà con il dottor Abu Safia, ostaggio nelle mani dell'esercito israeliano e detenuto in un lager del Negev, senza accuse e senza processo. La redazione di AmbaMed ha proposto una giornata nazionale di digiuno dedicata alla richiesta della sua liberazione. A Milano si è tenuta lunedì una manifestazione per chiedere la sua libertà. Cliccate sui due link per vedere il video e leggere le comunicazioni. 25 aprile. Le coperture mediatiche dei fatti legati al 25 aprile a Milano e Roma sono sconcertanti. Nel primo caso, su una frase inventata che nessuno ha sentito, se non un esponente politico trombato nelle ultime elezioni, si è scatenato il butiferio. Per 4 giorni, commenti e interviste, evacue accuse ad Ampi, Arci e CGL della ormai spuntata accusa di antisemitismo, della provocazione deliberata e documentata con un video di bloccare il corteo per 2 ore, nessuna testata si è interessata. E il secondo caso, più grave e documentato con un'indagine della Digos e della Procura di Roma, vengono usate tutte le tecniche giornalistiche attenuanti. Un giovane 21enne della comunità ebraica romana ha sparato contro 2 coniugi attivisti dell'Ampi, ferendoli alla faccia ed al collo. Viene individuato ed arrestato. Già il giorno dell'accaduto non è stata data visibilità all'atto terroristico. Una volta le indagini hanno inchiodato il terrorista e si è scoperto che è iscritto alla comunità ebraica, è partita la linea della Haspara. Prima della notizia dell'arresto si interpone la condanna di facciata. L'Ampi ha organizzato ieri un presidio a Roma e ha chiesto alla procura un'indagine sui mandanti. Sciopero della fame a staffetta contro il genocidio. Sono passati 11 mesi e 15 giorni di sciopero della fame a staffetta dall'avvio della campagna di digiuno per Gaza, l'iniziativa lanciata a maggio da AmbaMed. Oggi, giovedì 30 aprile, il digiuno a staffetta prosegue. Ci sono arrivate richieste per dedicare una giornata di digiuno nazionale alla causa dei sanitari palestinesi presi in ostaggio dall'esercito israeliano. Giriamo la richiesta alle organizzazioni e associazioni partner di questa campagna. Ecco l'elenco aggiornato dei nomi dei digiunatori che ci hanno segnalato la loro adesione oggi. Per capire i motivi, cliccate sul secondo link.
Solidarietà a Najda. Ieri sono arrivati due richieste di informazioni sul progetto Ore Felici per i bambini di Gaza. Il numero dei bambini presi in affido a distanza finora è di 147. Stiamo arrivando all'ultimo traguardo di 150. Sosteneteci. Per farlo basta un clic. Oppure bonifico con l'IBAN del conto corrente dell'associazione presso Banco Posta. Il numero dell'IBAN lo trovate sul testo di questa newsletter oppure nel sito. Un'altra forma di sostegno al nostro sforzo di informazione dal basso è di destinare il 5 per mille all'associazione AmbaMed, ABS per la multiculturalità. Grazie per l'ascolto e a domani.

bere, da passare in centomila in uno stadio, una sera così strana e profonda, che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda.

0: cosa
1: ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori Ambamed Notizie dal Sud-Est del Mediterraneo, 30 aprile 2026. Sostenete le informazioni libera e indipendente. Per farlo basta un clic. Le notizie: genocidio a Gaza. Il numero totale delle vittime giunte nell'ospedale della Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore è di 7 uccisi e 18 feriti. A Gaza non c'è nessun cessate il fuoco. Situazione umanitaria a Gaza. L'interruzione delle connessioni internet nella striscia di Gaza permea ogni aspetto della vita quotidiana, diventando fonte di immensa pressione che ridefinisce la mobilità dei residenti e aggrava i loro problemi in un contesto di un'invasione militare che ha distrutto le infrastrutture e ridotto le opzioni a disposizione dei civili. La crisi è particolarmente acuta nei campi profughi degli sfollati, già privi di servizi essenziali, dove le reti deboli e intermittenti ostacolano l'accesso agli aiuti e ai servizi, che ora dipendono quasi interamente dalle applicazioni digitali. In un caffè trasformatosi in un hotspot internet improvvisato, decine di persone si radunano ogni giorno alla ricerca di un debole segnale. Internet non è più un lusso o un privilegio, ma una necessità fondamentale che tocca ogni aspetto della vita, un legame diretto con l'istruzione, con la sanità e con le transazioni commerciali e finanziarie, ci ha detto un attivista di Al-Najda. L'aggressione Israele Stati Uniti contro l'Iran. Oggi, giovedì, Trump sceglierà la via da percorrere nella sua aggressione al popolo iraniano. I piani preparati da CENTCOM, il comando centrale delle forze armate degli Stati Uniti, prevedono attacchi limitati per far assaggiare all'Iran la dolorosa scelta di sfidare gli Stati Uniti, scrive la stampa di Washington. Sul suo social, il Tehcon ha scritto: «La tempesta è in arrivo e nessuno la può fermare». L'altra scelta è quella di mantenere lo status quo con il blocco dei porti e il fermo delle esportazioni e produzione di petrolio iraniano. Per far ribassare questa linea ai paesi ex alleati, NATO e Unione Europea, Trump parla della necessità di creare un'alleanza nuova per la riapertura dello stretto di Hormuz con la forza e, se necessario, con l'uso della forza e lo sbarco di soldati in territorio iraniano. I contratti future sul petrolio Brent sono aumentati di oltre 8 dollari, raggiungendo i 126,09 dollari al barile, il livello più alto da marzo 2022. Global Sumud Flottiglia. I criminali generali israeliani hanno attaccato le barche della Global Sumud Flottiglia in acque internazionali al largo di Creta, a centinaia di migliaia dalle acque territoriali israeliane, pirateria aerea alla luce del sole, incoraggiata dal silenzio delle diplomazie complici che parlano di diritto internazionale fino ad un certo punto. Cisgiordania. Un ragazzo palestinese è stato ucciso ieri mercoledì. È stato colpito da proiettili sparati dalle forze di occupazione israeliane durante un raid nella città di El Khalil, Hebron. Un testimone oculare ci ha confermato che il quindicenne Ibrahim Abdel Hayat è deceduto a causa delle ferite riportate dopo essere stato colpito da proiettili militari veri sparati dalle forze israeliane durante un raid nel quartiere di El Haouz, a Hebron. Le forze israeliane hanno fatto irruzioni nella zona con ingenti truppe e gran numero di veicoli militari, bloccando la strada principale e costringendo i commercianti a chiudere le loro attività. Hanno sparato proiettili veri e gas lacrimogeni contro i residenti palestinesi, ferendone diversi, tra cui Abdel Hayat. Sparano all'altezza di uomo per uccidere.
Sempre ieri, mercoledì, nella città di Al-Dahriya, a sud di Al-Khalil, i coloni ebrei israeliani armati sono entrati in terreni agricoli palestinesi ed hanno abbattuto più di 200 olivi e mandorli produttivi e il giorno prima avevano fatto un'incursione, armi alla mano, nelle zone abitate della città e hanno picchiato diversi palestinesi. L'esercito israeliano, invece di arrestare gli aggressori, ha arrestato le vittime. Libano. Ieri, mercoledì, le forze di occupazione israeliane hanno lanciato 53 attacchi contro il Libano, provocando 12 morti e 25 feriti. L'aggressione israeliana non ha limiti e viene portata avanti con la benedizione di Washington, con una falsa mediazione. Il presidente Aoun non demorde dalla linea delle trattative dirette con la forza occupante. Ha chiesto a Tel Aviv di fermare l'aggressione per avviare la trattativa alla Casa Bianca appena il presidente Trump decide la data, una linea negoziale di resa agli occhi degli esponenti politici di Hezbollah. Libia. La stampa libica ha seguito con scetticismo l'incontro di Roma tra una rappresentanza del governo di Tripoli e la direzione militare di Haftar, escludendo i due parlamenti e la presidenza collegiale. Una TV tripolina che trasmette da Malta ha specificato che parallelamente a questo incontro voluto dall'Unsimil e dal governo di Roma sono in corso contatti paralleli sia di Gran Bretagna che di Stati Uniti. Le due parti convocate hanno tutto l'interesse a mantenersi reciprocamente a galla e non permetteranno la convocazione delle elezioni, ha dichiarato un commentatore libico residente a Londra. Dottor Abu Safia. In tutta Italia e nel mondo si sono svolte manifestazioni di solidarietà con il dottor Abu Safia, ostaggio nelle mani dell'esercito israeliano e detenuto in un lager del Negev, senza accuse e senza processo. La redazione di AmbaMed ha proposto una giornata nazionale di digiuno dedicata alla richiesta della sua liberazione. A Milano si è tenuta lunedì una manifestazione per chiedere la sua libertà. Cliccate sui due link per vedere il video e leggere le comunicazioni. 25 aprile. Le coperture mediatiche dei fatti legati al 25 aprile a Milano e Roma sono sconcertanti. Nel primo caso, su una frase inventata che nessuno ha sentito, se non un esponente politico trombato nelle ultime elezioni, si è scatenato il butiferio. Per 4 giorni, commenti e interviste, evacue accuse ad Ampi, Arci e CGL della ormai spuntata accusa di antisemitismo, della provocazione deliberata e documentata con un video di bloccare il corteo per 2 ore, nessuna testata si è interessata. E il secondo caso, più grave e documentato con un'indagine della Digos e della Procura di Roma, vengono usate tutte le tecniche giornalistiche attenuanti. Un giovane 21enne della comunità ebraica romana ha sparato contro 2 coniugi attivisti dell'Ampi, ferendoli alla faccia ed al collo. Viene individuato ed arrestato. Già il giorno dell'accaduto non è stata data visibilità all'atto terroristico. Una volta le indagini hanno inchiodato il terrorista e si è scoperto che è iscritto alla comunità ebraica, è partita la linea della Haspara. Prima della notizia dell'arresto si interpone la condanna di facciata. L'Ampi ha organizzato ieri un presidio a Roma e ha chiesto alla procura un'indagine sui mandanti. Sciopero della fame a staffetta contro il genocidio. Sono passati 11 mesi e 15 giorni di sciopero della fame a staffetta dall'avvio della campagna di digiuno per Gaza, l'iniziativa lanciata a maggio da AmbaMed. Oggi, giovedì 30 aprile, il digiuno a staffetta prosegue. Ci sono arrivate richieste per dedicare una giornata di digiuno nazionale alla causa dei sanitari palestinesi presi in ostaggio dall'esercito israeliano. Giriamo la richiesta alle organizzazioni e associazioni partner di questa campagna. Ecco l'elenco aggiornato dei nomi dei digiunatori che ci hanno segnalato la loro adesione oggi. Per capire i motivi, cliccate sul secondo link.
Solidarietà a Najda. Ieri sono arrivati due richieste di informazioni sul progetto Ore Felici per i bambini di Gaza. Il numero dei bambini presi in affido a distanza finora è di 147. Stiamo arrivando all'ultimo traguardo di 150. Sosteneteci. Per farlo basta un clic. Oppure bonifico con l'IBAN del conto corrente dell'associazione presso Banco Posta. Il numero dell'IBAN lo trovate sul testo di questa newsletter oppure nel sito. Un'altra forma di sostegno al nostro sforzo di informazione dal basso è di destinare il 5 per mille all'associazione AmbaMed, ABS per la multiculturalità. Grazie per l'ascolto e a domani.

Thank you guys, love you, Jim. Thank you.

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Little Tony, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il Purcell,
0: nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salema?
0: No, il fatto è

Ho preparato già i testi di questa canzone che conoscete d'altronde tutti quanti, Addio Romano Bello, l'abbiamo già fatta anche in casa, sì. E facciamo la bella.

essere sfruttati, e quando è arrivata la polizia, quei quattro straccioni han gridato più forte, di sangue ha sporcato il cortile e le porte, chissà quanto tempo ci vorrà per pulire

sapesse contessa che cosa m'ha detto un caro parente dell'occupazione, che quella gentaglia rinchiusa lì dentro di libero amore facea professione. Del resto, mia cara, di che si stupisce anche l'operaio, vuole il figlio dottore, e pensi che ambiente

povero tempo nostro. Povere fatiche, povera la terra intera, che tutte intere le patisce. Povero tempo nostro, e poveri questi giorni di magra umanità che passa i giorni e li sfinisce. Lascia che torni il vento e con il vento la tempesta, e fa che non sia per sempre questo tempo che ci resta. Lascia che torni il vento e dentro al vento la stagione di quando tutto appassirà.

lascia che torni il vento e con il vento la tempesta, e fa che non sia per sempre il poco tempo che ci resta. Lascia che torni il vento e con il vento la stagione, che tutto appassirà per chi bestia.

Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, AmbaMed Notizie dal sud-est del Mediterraneo, 30 aprile 2026. Sostenete le informazioni libera e indipendente. Per farlo basta un clic. Le notizie: genocidio a Gaza. Il numero totale delle vittime giunte nell'ospedale della Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore è di 7 uccisi e 18 feriti. A Gaza non c'è nessun cessate il fuoco. Situazione umanitaria a Gaza. L'interruzione delle connessioni a internet nella striscia di Gaza permea ogni aspetto della vita quotidiana, diventando fonte di immensa pressione che ridefinisce la mobilità dei residenti e aggrava i loro problemi in un contesto di un'invasione militare che ha distrutto le infrastrutture e ridotto le opzioni a disposizione dei civili. La crisi è particolarmente acuta nei campi profughi degli sfollati, già privi di servizi essenziali, dove le reti deboli e intermittenti ostacolano l'accesso agli aiuti e ai servizi, che ora dipendono quasi interamente dalle applicazioni digitali. In un caffè trasformatosi in un hotspot internet improvvisato, decine di persone si radunano ogni giorno alla ricerca di un debole segnale. Internet non è più un lusso o un privilegio, ma una necessità fondamentale che tocca ogni aspetto della vita, un legame diretto con l'istruzione, con la sanità e con le transazioni commerciali e finanziarie, ci ha detto un attivista di Al-Najda. L'aggressione Israele Stati Uniti contro l'Iran. Oggi, giovedì, Trump sceglierà la via da percorrere nella sua aggressione al popolo iraniano. I piani preparati da CENTCOM, il comando centrale delle forze armate degli Stati Uniti, prevedono attacchi limitati per far assaggiare all'Iran la dolorosa scelta di sfidare gli Stati Uniti, scrive la stampa di Washington. Sul suo social, il Tehcon ha scritto: «La tempesta è in arrivo e nessuno la può fermare». L'altra scelta è quella di mantenere lo status quo con il blocco dei porti e il fermo delle esportazioni e produzione di petrolio iraniano. Per far ribassare questa linea ai paesi ex alleati, NATO e Unione Europea, Trump parla della necessità di creare un'alleanza nuova per la riapertura dello stretto di Hormuz con la forza e, se necessario, con l'uso della forza e lo sbarco di soldati in territorio iraniano. I contratti future sul petrolio Brent sono aumentati di oltre 8 dollari, raggiungendo i 126,09 dollari al barile, il livello più alto da marzo 2022. Global Sumud Flottiglia. I criminali generali israeliani hanno attaccato le barche della Global Sumud Flottiglia in acque internazionali al largo di Creta, a centinaia di migliaia dalle acque territoriali israeliane, pirateria aerea alla luce del sole, incoraggiata dal silenzio delle diplomazie complici che parlano di diritto internazionale fino ad un certo punto. Cisgiordania. Un ragazzo palestinese è stato ucciso ieri mercoledì. È stato colpito da proiettili sparati dalle forze di occupazione israeliane durante un raid nella città di El Khalil, Hebron. Un testimone oculare ci ha confermato che il quindicenne Ibrahim Abdel Hayat è deceduto a causa delle ferite riportate dopo essere stato colpito da proiettili militari veri sparati dalle forze israeliane durante un raid nel quartiere di El Haouz, a Hebron. Le forze israeliane hanno fatto irruzioni nella zona con ingenti truppe e gran numero di veicoli militari, bloccando la strada principale e costringendo i commercianti a chiudere le loro attività. Hanno sparato proiettili veri e gas lacrimogeni contro i residenti palestinesi, ferendone diversi, tra cui Abdel Hayat. Sparano all'altezza di uomo per uccidere.
Sempre ieri, mercoledì, nella città di Al-Dahriya, a sud di Al-Khalil, i coloni ebrei israeliani armati sono entrati in terreni agricoli palestinesi ed hanno abbattuto più di 200 olivi e mandorli produttivi e il giorno prima avevano fatto un'incursione, armi alla mano, nelle zone abitate della città e hanno picchiato diversi palestinesi. L'esercito israeliano, invece di arrestare gli aggressori, ha arrestato le vittime. Libano. Ieri, mercoledì, le forze di occupazione israeliane hanno lanciato 53 attacchi contro il Libano, provocando 12 morti e 25 feriti. L'aggressione israeliana non ha limiti e viene portata avanti con la benedizione di Washington, con una falsa mediazione. Il presidente Aoun non demorde dalla linea delle trattative dirette con la forza occupante. Ha chiesto a Tel Aviv di fermare l'aggressione per avviare la trattativa alla Casa Bianca appena il presidente Trump decide la data, una linea negoziale di resa agli occhi degli esponenti politici di Hezbollah. Libia. La stampa libica ha seguito con scetticismo l'incontro di Roma tra una rappresentanza del governo di Tripoli e la direzione militare di Haftar, escludendo i due parlamenti e la presidenza collegiale. Una TV tripolina che trasmette da Malta ha specificato che parallelamente a questo incontro voluto dall'Unsimil e dal governo di Roma sono in corso contatti paralleli sia di Gran Bretagna che di Stati Uniti. Le due parti convocate hanno tutto l'interesse a mantenersi reciprocamente a galla e non permetteranno la convocazione delle elezioni, ha dichiarato un commentatore libico residente a Londra. Dottor Abu Safia. In tutta Italia e nel mondo si sono svolte manifestazioni di solidarietà con il dottor Abu Safia, ostaggio nelle mani dell'esercito israeliano e detenuto in un lager del Negev, senza accuse e senza processo. La redazione di AmbaMed ha proposto una giornata nazionale di digiuno dedicata alla richiesta della sua liberazione. A Milano si è tenuta lunedì una manifestazione per chiedere la sua libertà. Cliccate sui due link per vedere il video e leggere le comunicazioni. 25 aprile. Le coperture mediatiche dei fatti legati al 25 aprile a Milano e Roma sono sconcertanti. Nel primo caso, su una frase inventata che nessuno ha sentito, se non un esponente politico trombato nelle ultime elezioni, si è scatenato il butiferio. Per 4 giorni, commenti e interviste, evacue accuse ad Ampi, Arci e CGL della ormai spuntata accusa di antisemitismo, della provocazione deliberata e documentata con un video di bloccare il corteo per 2 ore, nessuna testata si è interessata. E il secondo caso, più grave e documentato con un'indagine della Digos e della Procura di Roma, vengono usate tutte le tecniche giornalistiche attenuanti. Un giovane 21enne della comunità ebraica romana ha sparato contro 2 coniugi attivisti dell'Ampi, ferendoli alla faccia ed al collo. Viene individuato ed arrestato. Già il giorno dell'accaduto non è stata data visibilità all'atto terroristico. Una volta le indagini hanno inchiodato il terrorista e si è scoperto che è iscritto alla comunità ebraica, è partita la linea della Hasbara. Prima della notizia dell'arresto si interpone la condanna di facciata. L'Ampi ha organizzato ieri un presidio a Roma e ha chiesto alla procura un'indagine sui mandanti. Sciopero della fame a staffetta contro il genocidio. Sono passati 11 mesi e 15 giorni di sciopero della fame a staffetta dall'avvio della campagna di digiuno per Gaza, l'iniziativa lanciata a maggio da AmbaMed. Oggi, giovedì 30 aprile, il digiuno a staffetta prosegue. Ci sono arrivate richieste per dedicare una giornata di digiuno nazionale alla causa dei sanitari palestinesi presi in ostaggio dall'esercito israeliano. Giriamo la richiesta alle organizzazioni e associazioni partner di questa campagna. Ecco l'elenco aggiornato dei nomi dei digiunatori che ci hanno segnalato la loro adesione oggi. Per capire i motivi, cliccate sul secondo link.
Solidarietà al Najda. Ieri sono arrivati due richieste di informazioni sul progetto Ore Felici per i bambini di Gaza. Il numero dei bambini presi in affido a distanza finora è di 147. Stiamo arrivando all'ultimo traguardo di 150. Sosteneteci. Per farlo basta un clic. Oppure bonifico con l'IBAN del conto corrente dell'associazione presso Banco Posta. Il numero dell'IBAN lo trovate sul testo di questa newsletter oppure nel sito. Un'altra forma di sostegno al nostro sforzo di informazione dal basso è di destinare il 5 per mille all'associazione AmbaMed, ABS per la multiculturalità. Grazie per l'ascolto e a domani.

Non sono venuto per salutare, che io non lo conosco, il tono giusto del saluto, e nemmeno le parole per la circostanza, e dove mettere le mani, dove guardare, quale muro della stanza guardare. Non sono venuto per salutare, non sono venuto per salutare, perché io non lo capisco, il tempo giusto del saluto, che trova le parole e nega la distanza, e poi libera le mani e lascia guardare di là del muro di una stanza, guardare. Non sono venuto per salutare, non torneremo mai sui nostri passi, mai non ci sarà mai posto, neanche di nascosto, nei giorni andati mai. Non torneremo più nemmeno a ricordare che sempre troppo tardi il tempo dei ricordi e niente fa tornare. Lasciami andare. Non sono venuto per salutare, però adesso lo riconosco, il tempo giusto del saluto, e conosco le parole per la circostanza, e posso stringere le mani, posso guardare qualunque muro di una stanza, guardare. Non torneremo mai sui nostri passi, mai.

e siamo noi a far ricca la terra, noi che sopportiamo la malattia del sonno e la malaria. Noi mandiamo a raccolto cotone, riso, grano, e noi piantiamo il mais su tutto l'altopiano. Noi penetriamo

due note, il ritornello era già nella pelle di quei due. Il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sax spingevano a fondo come ciclisti gregari in fuga e la canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Quei due continuavano, da lei saliva a furore di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. Yeah, boogie woogie.

0: qualcuno nei paraggi cominciava a sternutire. Il ventilatore ronzava immenso dal soffitto esausto. I sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernice, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo. Altri sternutivano senza malizia e la canzone andava elegante. L'orchestra era partita, decollava.
1: Ah, poche vuote.

i musicisti, un tutt'uno col soffitto e il pavimento. Solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi, una nuova cassiera sostituiva la prima. Questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scana. Quella musica continuava, era una canzone che diceva e non diceva. L'orchestra si dondolava come un palmizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare.

un quinto personaggio esitò prima di sternutire, poi si rifugiò nel nulla. Era un mondo adulto, si sbagliava da professionisti.

dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di cotone e profumo, col fazzoletto ti nasconderei. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei, e con la mano che non veda nessuno, e con la mano ti accarezzerei. Salirai il sole del mezzogiorno, passerà alto sopra di noi, fino alla tasca del pomeriggio. Ti porto ancora se ancora mi vuoi. Salirai il sole del mezzogiorno e passerà alto molto sopra di noi, fino alla tasca del pomeriggio. Dall'altra tasca ti porto se vuoi.

dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di seta e profumo, col fazzoletto ti coprirei. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei, e con la mano che non veda nessuno, e con la mano ti saluterei, e con la mano ma che non veda nessuno, con questa mano ti saluterei.

notte buia che c'è. Povero me, povero me. Che acqua gelida qua, nessuno più mi salverà.

suonda, il mare mi porterà alla deriva in balia di una sorte bizzarra e cattiva. Onda, suonda, mi sto allontanando ormai. La

Sara, ti sei accorta? Tu stai danzando insieme a lui. Con gli occhi chiusi ti stringi a lui. Sara, ma non importa. Stupenda l'isola, eh? Il clima è dolce intorno a me. Ci sono palme e bambù, è un luogo pieno di virtù. Steso al sole ad asciugarmi il corpo e il viso, ah, guardo in faccia il paradiso. Onda su onda il mare mi ha portato qui. Ritmi, canzoni, donne di sogno, banane, lamponi, onda su onda.

Sara, ti sei accorta? Tu stai danzando insieme a lui, con gli occhi chiusi, ti stringi a lui. Sara, ma non importa. Onda, suona.

Ringraziamo naturalmente Marangolo, Tempera, Bandini, Giorgini e Tavolacci. Grazie a tutti voi, arrivederci. È stata una serata veramente splendida. Andi un po' spio. Ciao.

bambola chiama dalla sua portantina, lei gli toglie le manette e i polsi, gli rimbocca le lenzuola, per un triste re cattolico le dice: ho inventato un regno e lui lo ha macellato su una croce di legno. E due errori ho commesso, due errori di saggezza,

verso il mare, per lei figlia di droghieri, penso che sia normale. Porta una lametta al collo, vecchia di 100 anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni. E un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza, abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete a Rimini,

povero tempo nostro. Povere fatiche, povera la terra intera che tutte intere le patisce. Povero tempo nostro. E poveri questi giorni di magra umanità che passa i giorni e li sfinisce. Lascia che torni il vento e con il vento la tempesta, e fa che non sia per sempre questo tempo che ci resta. Lascia che torni il vento e dentro al vento la stagione di quando tutto appassirà.

lascia che torni il vento e con il vento la tempesta, e fa che non sia per sempre il poco tempo che ci resta. Lascia che torni il vento e con il vento la stagione, che tutto appassirà per chi besta.

0: Fred Buscaglione in Che bambola!
1: Mi trovavo per la strada circa l'1.33, l'altra notte mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103. Che bambola! Riempivo un bel vestito di magnifico lamè. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo le gambe! Un portento, credi a me. Che bambola!
2: Ehi, ehi, ehi, le grido, piccola! Dai, dai, dai, non farla stupida! Sai, sai, sai, io sono volubile! E se non mi baci subito, tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccione. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campione. Finta il destro di sinistro, lei mi incolla ad un lampione. Oh!
1: Che sventola!
2: Lei spaventatissima! Lì per lì diventa pallida! Poi allarmatissima! Ma abbraccia per sorreggermi, le faccio compassione.
1: Sai com'è? Ci penso sopra e poi decido che mi va. Faccio ancora lo svenuto, quella bozza, sai che fa, implorandomi e piangendo un bel bacio.

I hate to say goodbye.

minoranza sta, la maggioranza sta, recitando un rosario di ambizioni meschine, di millenarie paure, di inesauribili astuzie, coltivando tranquilla l'orribile varietà.

programma di eternità. Ricorda, Signore, questi servi disobbedienti alle leggi del branco. Non dimenticare il loro volto che dopo tanto sbandare è appena giusto che la fortuna li aiuti. Come una svista, come un'anomalia, come una distrazione.

si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura.

vent'anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Saint Creek.

la musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovai ancora lì.

tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

si son presi i nostri cuori sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

gente come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

notte buia che c'è. Povero me, povero me. Che acqua gelida qua, nessuno più mi salverà. Son caduto dalla nave, son caduto, mentre a bordo c'era il ballo, onda su onda il mare mi porterà alla deriva in balia di una sorte bizzarra e cattiva. Onda su onda mi sto allontanando, ormai la nave una lucciola persa nel blu, ma anch'io ritornerò. Sara, ti sei accorta? Tu stai danzando insieme a lui. Con gli occhi chiusi ti stringi a lui. Sara, ma non importa. Stupenda l'isola, eh? Il clima è dolce intorno a me. Ci sono palme e bambù, è un luogo pieno di virtù. Steso al sole ad asciugarmi il corpo e il viso, ah, guardo in faccia il paradiso. Onda su onda il mare mi ha portato qui. Ritmi, canzoni, donne di sogno, banane, lamponi. Onda su onda mi sono ambientato, ormai il naufragio mi ha dato la felicità che tu non mi sai dare. Sara, ti sei accorta? Tu stai danzando insieme a lui. Con gli occhi chiusi ti stringi a lui. Sara, ma non importa. Onda su onda, onda su onda.

Che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. Aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia bellica. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre autopoliziotti. Ma per un appuntamento, se c'è zucchero da fare, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei? Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò. Solo un altro ce l'ho uguale, ma l'ho messo a KO.

sconto perché non si sa mai. Ed intanto quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi, si va? Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinè. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Che baci, che cotte, che nebbia, che botte. Ragazzi, che notte quella notte.

non so che riso avessi, neppure come si chiamavano, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora?

macchina a vapore. E sul binario stava la locomotiva, la macchina pulsante sembrava fosse cosa viva.

Ringraziamo naturalmente Marangolo, Tempera, Bambini, Biondini e Tavolacci. Grazie a tutti voi, arrivederci. È stata una serata veramente splendida. Andi un po' spio. Ciao.

0: che da sola potrebbe offrire lo spunto ad un intero romanzo a fumetti. È naturalmente la storia di una donna. Una donna piccola, piccola, ma che mai vorremmo incontrare.
1: T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata, eri piccola, piccola.

tutto viziata. Coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Beh, spara. Spara. Spara. E pensare che ripeto.

Parliamone, le interviste di Radio Poderosa. Oggi parliamo di anni 50, il decennio che inventò l'Italia, un libro di Gianni Lucini. Prima che lui ci colleghi con noi, voglio dirvi, dato che a lui i complimenti danno fastidio, che è un libro bellissimo, si legge tutto di un fiato. Ma eccolo, eccolo,

0: Levo le mani e la faccia di blu.
1: Il decennio che inventò l'Italia. L'anno scorso insieme a Diego Giachetti abbiamo giocato un po' col suo libro Anni 60 comincia la danza, come se con gli anni 60 davvero fosse iniziato il volto dell'Italia nuova. Ma è proprio così. Gli anni 50 sono stati una sorta di inciampo nella nostra storia.
2: No, cioè, in effetti io all'argomento avevo già dedicato un pezzettino tanti anni fa, quando ero stato chiamato a Cuneo dall'Istituto Storico della Resistenza in un convegno organizzato da Dalmasso, e c'era un dibattito, mi ricordo che c'era Lidia Menapace, eccetera, ed era un dibattito, io ero incaricato di sviluppare il tema della musica degli anni del dopoguerra, e lì per la prima volta ho avuto questa impressione per cui nell'immaginario popolare e anche nell'immaginario degli studiosi, gli anni 40 sono quelli del fascismo, della guerra, della resistenza, della liberazione, della ricostruzione. Gli anni 60 sono gli anni del boom. I 50 sembrano messi lì perché servono a collegare i 40 con i 60. In realtà succede che se si approfondisce, e per me appunto è stata un po' una scoperta, da qualunque punto di vista gli anni 50 sono gli anni più importanti, perché la musica, tutto quello che succede negli anni 60 è già successo negli anni 50. Anzi, c'entra poco con il libro perché parla dell'Italia, ma se fosse dipeso dagli americani, il rock and roll sarebbe già finito alla fine degli anni 50. Se non lo riscoprono gli inglesi e non lo rilanciano, gli anni 50 avevano segnato la fine anche di questa esperienza. Il nucleo fondamentale della ricostruzione, sia culturale che materiale, del paese è proprio negli anni 50, no? Gli anni 40 si fa quel che si può, insomma. E quindi mi è piaciuto fare questo libro qua.
1: E partiamo dalla musica, ma vorrei fare poi un excursus proprio rapido su alcuni aspetti del libro, ma bisogna leggerlo, c'è poco da stare lì. Sanremo,
2: sì.
1: Jukebox, gli urlatori. Ecco, quali sono le tappe interessanti del passaggio dalla musica melodica e dalla difficoltà di uscire dalle, tra virgolette, cantine per quanto riguarda il jazz e poi gli anni 60 che sono stati quello che sono stati, che sappiamo tutti?
2: Beh, intanto c'è da dire che da un punto di vista musicale questa è un po' la caratteristica di tutto, sia appunto dalla musica che come gli stessi aspetti culturali. Gli anni 50 segnano in ogni settore, segnano la rinascita dopo anni bui del fascismo in cui le proibizioni superavano ciò che era concesso. Nella musica, per fare un'idea, a parte le resistenze nei confronti del jazz con le esplicite proibizioni a partire dal 1939, ma succede di tutto, cioè nel senso che vengono distrutte le grandi case discografiche, addirittura la cosa ridicola è quella che si scioglie la Parlophone perché appunto basta avere rapporti con gli inglesi, perché chi la scioglie è un ignorante che non sa che la Parlophone inglese l'aveva fatta la Parlophone milanese, per cui in sostanza regala una struttura discografica. E la stessa cosa avviene un po' per le case napoletane. L'Odeon, la prima grande casa discografica che registra il jazz negli anni 20, è una casa discografica napoletana che apre una sede nella zona di New Orleans, perché a New Orleans c'è il Teatro dell'Opera e una miriade di immigrati italiani che cominciano, siccome suonavano tutti nella banda, cominciano a sognare in quelle che si chiamano jazz con le S, band, no? Perché la prima mescola avviene tra i neri e gli italiani, quindi, e per cui nasce questa casa discografica che fa la cosa. Ecco, per cui il presupposto da cui parto è questo, che ci sono. Allora, perché hai parlato di tre innovazioni particolari? Al centro di tutte e tre queste innovazioni c'è una ripresa di interesse nei confronti della produzione discografica e un tentativo di rimettere la musica italiana al posto che aveva prima del fascismo, quindi come una grande industria culturale che sapeva anche innovarsi, eccetera. Sanremo è un pezzo di questa cosa. L'obiettivo di Sanremo non è quello di arrivare al pubblico. La prima edizione nasce il lunedì sera e viene trasmessa dalla radio. Viene presentata all'interno della sala delle feste del Casinò di Sanremo. E ancora oggi, siccome le registrazioni ci sono ancora, si sentono le stoviglie della gente che sta mangiando mentre vengono presentate le canzoni. Lo scopo è quello di presentare le canzoni, di iniziare a seguire un minimo di produzione nuova di musica italiana che non fosse legata agli aspetti biecamente tradizionali. La riprova che quello è l'obiettivo la si ha nel 1952 quando Ladislao Sugar, che oltre a essere stato il suocero della Caselli di origini ungheresi, è stato il grande fondatore della CGD e della CBS italiana, invita una serie di operatori discografici americani a spese sue ad assistere a questa cosa. L'altra cosa è che tutte le bande italiane ricevono il giorno prima gli spartiti delle canzoni che vengono eseguiti a Sanremo, perché il meccanismo allora è ancora quello. Le bande, le orchestre di paese, non c'è. La radio è quel che è, insomma, non è ancora. Non, la televisione non esiste e quindi. L'altra cosa era gli urlatori. Gli urlatori rappresentano l'innovazione da un punto di vista delle tecniche vocali. In realtà in Italia si chiama urlatore tutto ciò che non è melodico a un certo punto, perché diventano urlatori Celentano e Mina, che sono apertamente di scuola rock and roll, o Tony Dallara, che è il primo vero grande urlatore, che invece segue la lezione più soul, diciamo più nera di queste nuove musiche che arrivano. Lui, il suo modello sono i Platters, no? Quindi.

0: Antonio Lardera. Mi è capitato in un dibattito recentemente mi è stato chiesto: sì, ma cosa caratterizza questo rock and roll italiano? Allora, visto che sono nella radio giusta, a una festa nazionale di liberazione a Pisa, cenando con Enzo Iannacci, non mi ricordo chi gli chiese la stessa cosa. Io ero presente a questa cosa, gli chiesero a Iannacci: ma tu che suonavi il pianoforte con Celentano, fai fatti i primi festival del rock and roll, qual era la caratteristica del rock and roll italiano? E lui dice: era una musica inventata dagli americani e suonata dai terroni che erano immigrati a Milano. Perché Iannacci, Celentano, Tony Dallara, eccetera, erano tutti figli di immigrati meridionali. E quindi c'è una battuta di Iannacci su questo.
1: Interessante. Un'altra cosa che mi è sembrata interessante prima di passare ad altri aspetti di quello che tu hai raccontato è il fatto che lo sviluppo del jukebox ha anche condizionato la composizione dei pezzi musicali.
0: Ha due elementi. Primo, che rompe il monopolio nella musica. Cioè, il rock and roll non avrebbe potuto affermarsi così potentemente in Italia, dove la musica l'ascoltavi solo dalla radio, e di radio ce n'era una sola ed era quella con la censura democristiana che guardava prima tutto quello che veniva trasmesso. Mentre con il jukebox la musica me la trasmetto io e me la scelgo io. E in più i 3 minuti che sono il massimo per il quale che sta in un disco a 45 giri che deve essere riprodotto dal jukebox, determinano composizioni di canzoni abbastanza limitate. Se no, si alza la stina e il disco si ritira.
1: L'aspetto tecnico, tecnologico che condiziona l'aspetto creativo. E poi nel 54 iniziano le trasmissioni
0: Della
1: e
0: televisione, dici?
1: della televisione, sì, della
0: Sì.
1: televisione.

0: Io sono nato nel 52, però la televisione a casa mia è arrivata nel 60, ma andavamo da vicini di casa, mi ricordo, io mi portavo la mia sediolina piccolina e la cosa che ovviamente mi piaceva di più, adesso non mi ricordo più l'anno preciso, quando è iniziato era Carosello,
1: Sì.
0: la Mucca Carolina, Angelino. Che erano delle vere e proprie storielle che facevano impazzire noi piccolini.

0: quasi tutti i grandi registi italiani si cimentano con questa tecnica. Per esempio, Chiamami e sarò la tua birra era di Cito Maselli, no? Quindi l'Italia da questo punto di vista tutto quello che ha lo mette in campo ogni volta che pensa a un elemento di innovazione. E questa idea della pubblicità gestita in modo molto diverso dalla pubblicità dei paesi anglosassoni inizialmente ha un senso. Perché intanto ce n'è pochissima, perché sono prima 4, poi 5 inserti per sera. Devono avere un inizio e una fine, la parte pubblicitaria deve essere solo alla fine, non può essere ridondante. Ci sono delle regole che sono incredibili se le pensiamo oggi nell'epoca della TV commerciale. Il tentativo era quello di accompagnare l'Italia in questa avventura dei nuovi mezzi, dei nuovi strumenti di comunicazione. E quindi sono gli anni in cui, sì, quello che dici tu è capitato anche a me, anche io ho avuto la televisione molto tardi, io sono nato nel 53, però si andava in giro, cioè il sabato e la domenica erano sere dedicate che tu andavi all'osteria e ciascuno si portava la sedia perché guardavi la televisione e ti costava quello che prendevi, insomma. L'avvento dei grandi quiz tipo Lascia o Raddoppia addirittura cambiò non solo le serie dagli italiani, come dico nel titolo del capitolo relativo alla televisione, ma cambiò anche le abitudini. Molti cinema, l'Italia era piena di cinema all'epoca, ce n'erano tantissime di sale cinematografiche, molte sale cinematografiche il giovedì ospitavano il televisore, quindi all'inizio ospitavano, poi introdussero questo strumento della proiezione su medio schermo, perché in grande le immagini non reggevano, e quindi all'inizio nasce come fenomeno collettivo, alla fine della fiera. I più ricchi se la comprano, ma i più ricchi si fanno anche lo stadio in casa, cioè, però nell'immaginario della gente, la gente ricomincia a stare insieme. Pensa cosa vuol dire in un'epoca che solo 10 anni prima c'erano i bombardamenti, non potevi uscire di casa, ecco.
1: Certo, e noi appunto andavamo dai vicini, mia mamma faceva delle frittelle e le portava, insomma, tutto il condominio era da questi poveri tapini che
0: Che
1: avevano
0: avevano la
1: avuto
0: televisione.
1: la sventura di fare le cambiali per avere la televisione. Insomma, nel libro davvero c'è tantissimo che, soprattutto per quelli della nostra generazione, è un tuffo rinfrescante in tante cose che ricordiamo con un po' di nostalgia. E per chi invece non c'era, è una scoperta vera e propria. Un'ultima cosa, cinema. Dopo il neorealismo c'è una serie di pellicole che io mi ricordo con grande affetto, è Don Camillo e Peppone. Ripensandoci, leggendo appunto il tuo libro, mi è venuto in mente, ma non sarà una sorta di proto compromesso storico? Perché
0: No.
1: nemici in pubblico, ma poi dopo, quando nei momenti topici delle vicende, poi si trovavano in sinergia questi due
0: Beh,
1: personaggi.
0: tieni conto che l'autore del libro, perché prima è un successo letterario, è un successo editoriale prima del film. Tra l'altro, il film non lo vuole realizzare nessuno, è per quello che la prima produzione, il primo Don Camillo ha una produzione francese e questa è la ragione per cui arriva Fernandel. E inizialmente Fernandel, essendo stato comandante partigiano, un militante antifascista, eccetera, dalla produzione francese viene pensato come Peppone. E poi a Gino Cervi, peraltro, che il paradosso è, Gino Cervi è monarchico con discrete simpatie. Insomma, lui nel ventennio non era proprio così anti e che si ritrova a interpretare poi il sindaco comunista. Ma inizialmente i posti erano stati fatti. Ecco. Poi fu il regista francese che decise di invertire le posizioni perché gli sembrava che Fernandel fosse più adatto all'interpretazione di Don Camillo perché aveva una verve comica che rendeva meglio con la tonaca, eccetera. Però hai fatto un'osservazione interessante che secondo me invece penso che ci sia di avere messo abbastanza in evidenza all'interno del libro. Dunque, Monicelli e tanti protagonisti di questo periodo negano l'esistenza della commedia all'italiana, o meglio, negano che ci sia una specie di cesura tra neorealismo e commedia all'italiana, nel senso che dicono che questa storia è stata inventata dai critici, non da loro, perché loro sostengono che si è chiamato neorealismo quello che ha risvolti drammatici ed elementi di dramma, e quello che invece entra diciamo, nella vita di tutti i giorni con un certo umore e sviluppa la parte o sentimentale o umoristica, viene invece chiamato commedia italiana. Dicono che sono i registi dell'epoca. Basta pensare a De Sica, che fa Umberto D e poi diventa il protagonista simbolo di Pane, Amore e dell'altro ciclo che racconto, no? Di Pane Amore, è l'essenza del paradosso. Loro sostengono che in realtà il cinema italiano ha cominciato a raccontare la realtà com'era, e quindi non aveva più, salvo Andreotti, cioè salvo la censura del ministero che qualcosa aveva, ma comunque a godere di una discreta libertà di espressione, ha cominciato a guardare la realtà italiana, ne ha fotografato gli aspetti più drammatici, ma ne ha anche fotografato gli aspetti più comici. E quindi loro dicono: è semplicemente lo stesso cinema. Abbiamo cominciato a fare cinema raccontando le cose. Alcune sono quelle divertenti, facevano ridere e diventavano successi, e qualcuno li chiamava commedia, e altri invece, e gli altri erano gli elementi più drammatici, ma era la stessa realtà, dice Monicelli.
1: Sia tu che Monicelli direi che siete da prendere
0: Certo.
1: con rispetto. Senti, ci sarebbe tantissimo altro da dire perché è davvero un decennio molto pregnante. Cosa è rimasto adesso di quel decennio?
0: Ma non lo so, cioè, nel senso che se prendiamo l'energia sviluppata in quel decennio, la capacità di elaborare, di pensare a un futuro, di immaginare un futuro che fosse migliore del presente, io temo che non sia rimasto niente di quello. Un popolo che si muove, che decide di cambiare la sua vita su tutti i livelli, dal piano banalmente delle proprie condizioni di vita, quindi anche dell'antagonismo sociale, fino alla capacità di, insomma, per esempio, faccio notare come qual è, secondo le riviste femminili, l'uomo che si vorrebbe sposare, una delle qualità più apprezzate è che si lavi, no? Cioè, è un'Italia che non c'è più, che però è un'Italia che riesce a immaginarsi le case con il bagno dentro, che riesce a immaginarsi un futuro diverso. E poi è l'Italia che, quando andiamo a leggere, leggiamo che è capace anche di grandi sforzi di solidarietà e di mobilitazioni sul piano anche politico. Ecco, io temo che, indipendentemente dalla capacità, diciamo, delle forze politiche di interpretarle, sia proprio un paese che non si immagina un futuro, mentre gli anni 50 inventavano il futuro, decidevano che bisognava capire cosa succedeva e inventavano il futuro. Se pensiamo alle difficoltà che hanno superato i nostri genitori, che poi alla fine sono i nostri genitori quelli, è incredibile, uscivano da 20 anni di massacri vari, uscivano da una guerra vera, dalla resistenza, dai danni, dalle cose, insomma è incredibile. E 10 anni dopo andavano a sentire Toni Dallara, invitavano i vicini a vedere la televisione, avevano già messo in moto una serie di cose per cambiare il loro destino.
1: Con questa botta d'ottimismo direi che possiamo andare a berci una granatina. Senti Gianni, ti ringrazio. Ci sarebbero tantissime altre cose da dire perché poi leggendo il libro mi sono ritrovato, no? Me bambino con le figurine
0: Sì.
1: con la carta velina tra una figurina e l'altra, la prima radio a transistor, quando andavo con mio papà a vedere la Provercelli e con sta radiolina, la 600 multipla, quando ti avvicinavi alla macchina davanti ti sembrava di finirci dentro perché non aveva muso. Insomma, c'è cioè, pieno di ricordi molto pregnanti, come dicevo prima. Va bene, a quando la prossima lucinata?
0: Ma mai dire mai, insomma, adesso tra un po' arriva.
1: Aspettiamo il fresco.
0: Sì.
1: Va bene. Grazie Gianni.
0: Figurati.
1: Alla prossima.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Grazie a te, ciao.

porterò, soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebriranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto.

perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.

baiser voler, rêver.

Ehi, non faccio il minatore. C'ho la mutua, c'ho la casa al terzo piano e steghetamo. C'ho i servizi col bidet.

Non c'ho più la macchina, son disoccupato. La mia donna mi ha lasciato senza mutua, senza casa.

Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatore, Anba Med, notizie dal sud-est del Mediterraneo, 2 maggio 2026. Sostenete l'informazione libera e indipendente, per farlo basta un clic. Ad aprile il valore complessivo delle donazioni per Anba Med è stato di 515 euro, più 275 rispetto al precedente mese di marzo. Siamo ancora leggermente sotto la media. Andiamo avanti. Adozione a distanza. È stato importantissimo invece l'impegno dei nostri elettori a favore dei bambini di Gaza, in totale 10.850 euro per adozione più pasti caldi e 545 euro per il libro Strega nel solo mese di aprile. Siamo a 147 adozioni, altri due sono in arrivo e due richieste di informazioni. Le notizie.

Genocidio a Gaza. Israele sta preparando il ritorno alle operazioni militari in grandi stili contro la popolazione di Gaza. Il centro di controllo sull'applicazione dell'accordo di Sharm el-Sheikh sarà smantellato. Lo rivelano molte agenzie stampa internazionali, ma da Washington e Tel Aviv smentiscono. Nell'ultima fase si sono osservati accentuate azioni di guerra e sempre più insistenti spostamenti della linea gialla. Ieri sono stati uccisi 2 civili e feriti altri 8. A Gaza non c'è nessun cessate il fuoco. Situazione umanitaria a Gaza. Il sistema sanitario della striscia di Gaza sta affrontando una grave crisi di approvvigionamento di ossigeno, poiché la maggior parte degli impianti di produzione è stata distrutta e l'arrivo dei pezzi di ricambio è stato impedito, mettendo a rischio la vita dei pazienti, soprattutto nei reparti di terapia intensiva e nei neonati. Secondo il Ministero della Salute palestinese di Gaza, prima della guerra la striscia contava 34 impianti di produzione di ossigeno, ma le forze israeliane ne hanno distrutti 22, che rifornivano gli ospedali. Gli impianti rimanenti rischiano la chiusura a causa del rifiuto di Israele di consentire l'ingresso delle attrezzature di manutenzione necessarie e non sono in grado di soddisfare il crescente fabbisogno dei pazienti negli ospedali. Tra gli impianti a rischio di chiusura c'è l'impianto centrale del complesso medico di Al-Shifa a Gaza città, a causa dei frequenti guasti e delle restrizioni israeliane ai valichi di frontiera. Aggressione Stati Uniti-Israele contro l'Iran. Trump ha annunciato che la guerra contro l'Iran è finita, ma è soltanto un trucco istituzionale interno statunitense. La macchina di guerra degli Stati Uniti è a pieno regime. Oltre al blocco dei porti iraniani, il Pentagono tiene in Israele 100 aerei di rifornimento in volo. L'Iran ha presentato una nuova nota tramite il Pakistan dopo il rifiuto di Trump della precedente posizione iraniana sulla conclusione della guerra e la riapertura dello stretto di Hormuz. In realtà il blocco degli Stati Uniti dai porti iraniani è un colabrodo. Le immagini satellitari hanno dimostrato il passaggio dallo stretto di Hormuz nella seconda metà di aprile di 85 navi dirette ai porti iraniani. Soltanto 11 sono state bloccate. La minaccia di Trump di ridurre le truppe degli Stati Uniti in Europa si sta trasformando in atti concreti. Il Pentagono ha ordinato il ritiro di 5.000 soldati dalla Germania. Anche l'Italia è criticata dall'amministrazione Trump per il mancato sostegno nella guerra contro l'Iran. Una minaccia boomerang, perché le basi degli Stati Uniti in Europa sono un segno di dominio e non di liberazione. Il loro allontanamento sarà seguito con sollievo dalla maggioranza della popolazione libera. I sovranisti, a sovranità limitata, invece, vivranno giorni tristi. 1º maggio a Gaza. E ieri, 1º maggio, si è tenuta a Mawasi una marcia per il lavoro e la dignità. Un lungo corteo di lavoratori, attivisti e sfollati ha rappresentato l'attaccamento dei palestinesi alla loro libertà dall'oppressione coloniale e dallo sfruttamento dei corrotti e dei monopolisti. Leggi l'articolo del nostro corrispondente a Gaza e guarda il video. Global Sumud Flottiglia. 31 attivisti sono rimasti feriti nell'attacco israeliano alla Global Sumud Flottiglia nelle acque internazionali del Mar Mediterraneo. La flottiglia era diretta alla striscia di Gaza per consegnare aiuti umanitari e rompere il blocco israeliano. Tra i feriti figurano 4 attivisti neozelandesi e 4 australiani, 3 italiani e statunitensi, 2 canadesi, olandesi, spagnoli, britannici, colombiani e tedeschi, e un ungherese, ucraino, francese, polacco e portoghese. Uno dei feriti possiede la doppia cittadinanza turca e tedesca, mentre sono in corso le ricerche per identificare gli altri 3
partecipanti feriti dalle truppe navali israeliane che avevano assaltato le barche, e 175 attivisti rilasciati sono stati portati nell'isola greca di Creta. Lo sbarco è in un piccolo porto nel sud-est dell'isola. Gli attivisti, Saif Abu Kishk e Thiago Avila, invece, sono stati rapiti dalla ciurma israeliana in acque internazionali e portati come trofeo a Tel Aviv, con l'accusa di appartenenza a organizzazioni sospette. Appello della Global Somme di Flottiglia, rilasciateli ora. Manifestazioni in tutta Italia, leggete e guardate le foto. Cisgiordania. Ieri sera, venerdì, le forze di occupazione israeliane hanno lanciato una serie di raid contro diverse città nella Cisgiordania che hanno provocato scontri con giovani palestinesi e la chiusura coercitiva di negozi. Le truppe militari israeliane hanno fatto irruzioni nel campo profughi di Daisha nella città di Tocoa e Al-Khader, a sud di Betlemme, scatenando scontri all'ingresso del campo con l'uso di granate, stordenti e gas lacrimogeni. Nella Cisgiordania settentrionale, le forze israeliane hanno fatto irruzioni nel quartiere di Al-Bayader a Jenin, sparando contro i giovani palestinesi che si opponevano con il lancio di pietre all'avanzata delle truppe. A Barca, ad est di Ramallah, un giovane è stato ferito da colpi di arma da fuoco durante l'irruzione militare nella cittadina. L'attacco militare israeliano è avvenuto al momento della conclusione della preghiera collettiva del venerdì e l'uscita dei fedeli dalla moschea. L'attacco militare è avvenuto in supporto all'ingresso dei coloni ebrei israeliani nella zona della moschea. I coloni hanno scritto sul muro esterno della moschea frasi razziste contro palestinesi e musulmani e poi sono fuggiti protetti dai soldati. A Tobas i coloni hanno fatto irruzioni in città, armi nella mano, aggredendo un gruppo di palestinesi che le aveva affrontate con il lancio di pietre. Un ragazzo è rimasto ferito alla testa con un colpo di arma da fuoco. Libano. Il Ministero della Salute libanese ha riferito che i raid israeliani sulla città di Habush, nel distretto di Nabatieh, hanno provocato 8 uccisi tra i civili, tra cui un bambino e 2 donne, e 21 feriti, tra cui 2 bambini e una donna. Il ministero ha inoltre comunicato che 4 persone sono state uccise nei raid israeliani sulla città di Zrarieh, nel Libano meridionale, tra cui 2 donne, e poi ha aggiunto che un attacco aereo su Ain Baal, vicino alla città di Tiro, ha causato un morto e 7 feriti. A Habush, dove era stato emesso un avviso di evacuazione da parte di Israele, le immagini aeree mostrano un alto e denso fumo che si levava dagli edifici nella città in seguito ai raid. Nell'attacco contro i quartieri residenziali sono state usate bombe incendiarie al fosforo bianco. Giornalismo nel mirino. Israele ha elencato 5 organi di stampa palestinesi nella sua lista nera con l'accusa di appartenenza a Hamas. Un sito israeliano ha citato l'agenzia di sicurezza israeliana Shin Bet, secondo la quale queste azioni è mirata a colpire le piattaforme Quds Plus, Maidan al-Quds, al-Quds al-Bussala, al-Mi'raj e al-Asima. Le pressioni di Tel Aviv hanno portato all'oscuramento delle pagine social di queste testate. Secondo la legge israeliana, tale classificazione rende illegali le attività connesse a queste piattaforme, conferendo alle forze di occupazione l'autorità di agire contro coloro che le gestiscono o ne promuovono i contenuti. Questa azione repressiva israeliana non è la prima del suo genere in materia di limitazione della libertà di espressione e di opinioni. Per anni l'occupazione israeliana e i suoi sostenitori hanno condotto una feroce guerra contro i contenuti palestinesi sui social network e nello spazio web, soprattutto dopo la guerra genocida nella striscia di Gaza, per lasciare spazio libero alla sola narrazione israeliana. Occupazione israeliana e libertà di informazioni.
Nell'imminenza del 3 maggio, giornata internazionale per la libertà di stampa, l'occupazione israeliana, oltre a prendere di mira e uccidere deliberatamente i giornalisti palestinesi, vieta alla stampa internazionale di accedere a Gaza e limita l'azione in Cisgiordania e Gerusalemme Est occupate. Leggi la storia di Ali al-Sanud per un anno in un campo di concentramento israeliano nel Negev, senza accusa e senza processo. Unica colpa è l'essere giornalista con la schiena dritta e la fronte alta. Corte Penale Internazionale. Il procuratore capo della Corte Penale Internazionale, Karim Khan, ha rivelato i dettagli delle intense pressioni politiche esercitate da Stati Uniti e Gran Bretagna per impedirgli di richiedere mandati di arresto per politici e militari israeliani. Khan ha ribadito l'indipendenza della Corte di fronte alle minacce internazionali e poi ha spiegato di aver subito pressioni dirette dopo aver annunciato nel maggio 2024 la sua intenzione di richiedere i mandati di arresto per il primo ministro israeliano Netanyahu e l'ex ministro della guerra Yoav Gallant. Va ricordato che la Corte Penale Internazionale aveva emesso mandati di arresto nel 2024 contro Netanyahu e Gallant, accusandoli di aver commesso crimini di guerra e crimini contro l'umanità durante la guerra della striscia di Gaza. Leggete tutto nel link postato. Parlamento africano. Un parlamentare algerino eletto a presidenza del Parlamento africano. Il 30 aprile 2026 l'algerino Fateh Boutabik è stato eletto presidente del Parlamento panafricano, succedendo allo zimbabwese Fortané Charombira. Ha ricevuto 119 voti su 159. Boutabik è membro del Consiglio della Nazione Algerina, la Camera Alta del Parlamento, e ricoprerà la carica di Presidente del Parlamento panafricano per la legislatura 2026-2029. BDS, protesta pacifica e non violenta degli attivisti e attiviste del BDS Italia contro la partecipazione dell'ENI alla sponsorizzazione del concerto del 1° maggio a Roma. Sono stati lanciati palloni in cielo con le scritte Free Palestine, Boycott Eni, complice del genocidio. Va ricordato che l'Ente Nazionale Idrocarburi aveva firmato silenziosamente un accordo con il governo israeliano per le ricerche di gas nelle aree marittime palestinesi al largo delle coste di Gaza, firma che poi è stata ritirata in seguito alle proteste una volta scoperto mediaticamente il caso. Sciopero della fame a staffetta contro il genocidio. Sono passati 11 mesi e 17 giorni di sciopero della fame a staffetta dall'avvio della campagna di digiuno per Gaza, l'iniziativa lanciata a maggio da Unbamed. Oggi, sabato 2 maggio, il digiuno a staffetta prosegue. Ci sono arrivate richieste per dedicare una giornata di digiuno nazionale alla causa dei sanitari palestinesi presi in ostaggio dall'esercito israeliano. Giriamo la richiesta alle organizzazioni e associazioni partner in questa campagna. Ecco l'elenco aggiornato dei nomi dei digiunatori che ci hanno segnalato la loro adesione oggi. Per capire i motivi, cliccate sul secondo link. Solidarietà al Najda. Ieri sono arrivate due richieste di informazioni sul progetto Ori Felici per i bambini di Gaza. Il numero dei bambini presi in affido a distanza finora è di 147. Stiamo arrivando all'ottimo traguardo di 150. Sosteneteci. Per farlo basta un click. Oppure bonifico IBAN sul conto corrente dell'associazione presso BancoPosta. Il numero dell'Iban lo trovate nel testo di questa newsletter oppure sul sito. Un'altra forma di sostegno al nostro sforzo di informazione dal basso è di destinare il 5 per 1000 all'associazione Ambamed ABS per la multiculturalità. Grazie per l'ascolto e a domani.

va dicendo in giro che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore. Mio Pinocchio fragile, parente artigianale, di ordigni costruiti.

le scale, ci metto più attenzione. Sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia, sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza si

intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione, oggi farò da me senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti.

potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto, quasi niente sbagliato.

C'è chi lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente nell'orgoglio fu l'impegno.

bombarole. Adesso basta sto giro deciso. Non ho più voglia di fare buon viso. Ho sopportato e mi avete deriso. Adesso basta sto giro deciso. Adesso basta sto giro deciso.

sacrificio per gli altri. Quel gesto era un estremo sacrificio per gli altri. C'è chi lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando quel momento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente nell'orgoglio, l'immagine di lei che si sporgeva da ogni foglio, lontana dal ridicolo in cui lo lasciò solo, ma in prima pagina col bombarolo.

lasciare al mondo un nuovo nome, una vendetta, una speranza, o forse solo un po' d'amore.

Iter della transizione ecologica. Articolo pubblicato su Il Ponte, rivista di economia, politica e cultura fondata da Piero Calamandrei. Anno 73esimo, numero 3, maggio-giugno 2022. Nel giorno in cui è consuetudine commemorare la morte di Dante Alighieri, mi sembrò equilibrato prendere spunto dall'altro poeta che abbia impresso una forza spirituale paragonabile a quella esercitata dal Ghibellin Fuggiero.

giasco sulla superficie della bolla cognitiva all'interno della quale, per dire alla Benjamin, un popolo condivise il sogno in una lingua comune, affinché lo interpretasse il nostro risveglio. Il re canatese, in uno dei dialoghi delle operette morali, sostenne dunque che la moda e la morte siano sorelle, giacché nate entrambe dalla caducità. Nella passione predominante che è invalsa, come uno dei postumi precoci della pandemia, nei riguardi dei corollari delle scienze cosiddette dure, le prescrizioni dei quali, al netto delle strutture produttive funzionali al profitto dei monopoli industriali e finanziari, non bastano pur tuttavia a prefigurare più del mero simulacro onirico dell'immunizzazione di specie, nella narcotica sollecitudine con cui gli apparati di informazione ne rilanciano gli emblemi linguistici sulla torpida virtualità della rete globale, già si annunciano larve vie più spettrali, sprofondate nelle fasi REM d'un remoto futuro. Mentre gli schermi, a guisa di succursali d'un alienato sistema limbico collettivo, proiettano sulle cortecce cerebrali il repertorio aggiornato delle catastrofi, pianure alluvionate, foreste divorate dagli incendi, coste battute da uragani. I massimi idealisti dell'umanità, gli eredi politici del liberalismo e della socialdemocrazia, la cui fervida immaginazione ipnagogica viene molestata appena da scelti manipoli di sonnambuli, intenti a tirar loro le falangi degli alluci, una per ogni fake news che provvedano a mettere in circolazione, quasi volessero trattenere gli immodici slanci della loro fantasia e ricondurli nell'alveo delle nocività a misura d'uomo, da cui fu contraddistinto il totalitarismo novecentesco. Tali imperturbabili dormienti, non più d'un raro nistagmo ad inficiarne la pressoché perfetta rigidità, contemplano lo scioglimento non solo della crisi pandemica, ma anche della climatica. Dall'inconcussa quiete dove i decreti di quei notturni illuminari sono preservati da contaminazioni con la profana opinione popolare, cui un emulativo ed abissale assopimento ha ridotto ormai obsolete prerogative democratiche, emerge, al pari della realizzazione d'un desiderio rimosso, un progetto di pacificazione così ecumenico e cosmopolita da oscurare, laddove ce ne fosse mai bisogno, gli sforzi intrapresi invano dall'Istituzione Sanitaria Mondiale al fine di conseguire su scala planetaria l'immunità di gregge contro il flagello virale. Come in un esempio didattico dei meccanismi di sovradeterminazione dei materiali onirici, quel piano, che è venuto a costituirsi sotto l'acronimo dalle risonanze latine di ITER, la via, mettendo d'accordo sulle basi dei protocolli di finanziamento la babelica compagine comprendente a titolo di membri firmatari Unione Europea, Russia, Stati Uniti, Cina, India, Giappone e Corea del Sud, esso ebbe origine al tempo in cui le massime potenze imperialiste parvero volersi stringere in un cauto ma cavalleresco abbraccio e così mutuamente avvinte sognare all'unisono un avvenire libero dalla reciproca distruzione nucleare. Ecco allora un uomo quasi completamente calvo, con una grossa voglia sulla sutura coronale, venire eletto alla carica di segretario generale del Partito Comunista Sovietico alla metà degli anni Ottanta del secolo scorso. E subito eccolo entrare in argomento assieme al proprio equivalente francese, appena meno stempiato. Il nativo d'uno sperduto borgo rurale tra il Volga ed il Don ne riparlò presto con il miglior attore tra tutti gli inquilini che abbia avuto la White House, tant'è che quando questi, ad un anno di distanza, gli venne fraternamente incontro con un parrucchino in testa, come è universalmente noto anche tra quanti non abbiano praticato di persona il culto iconico di farsi ritrarre nel medesimo luogo, tra privati cittadini ma nella stessa posa immortalata in celebri sequenze. Sulla soglia d'una residenza diplomatica di proprietà del governo islandese, per ratificarvi il trattato sulla limitazione dei missili a medio raggio. Ecco che una commissione quadripartita, Unione Europea, Stati Uniti, Unione Sovietica e Giappone, era contestualmente al lavoro per definire i preliminari d'intesa relativi alla costruzione di un modello dimostrativo di reattore nucleare a fusione.
Intanto, all'interno del nucleo del Sole, sotto l'enorme pressione della massa stellare, una temperatura intorno ai 15 milioni di gradi centigradi innescava, così come accade da alcuni miliardi di anni a questa parte, la fusione degli atomi di idrogeno in atomi di elio, la quale sprigiona quasi la totalità dell'energia che riscalda il nostro pianeta sin dalla sua genesi. Gli eccellenti cultori della scienza dura per antonomasia, coinvolti nel programma, non poterono non rendersi conto, sin dai primi calcoli, che per avviare la medesima reazione termonucleare sulla superficie terrestre, la temperatura, alla quale riscaldare il plasma atomico, dovesse essere moltiplicata per un fattore pari almeno a 10, 150 milioni di gradi. Per fornire un simile apporto termico sarà indispensabile far ricorso a sistemi multipli, complessi ed innovativi. Uno degli strumenti utilizzati sarà un generatore di fasci di neutroni ad alta energia, denominato MITICA, Megavolt Heater Injector and Concept Advancement, così da corroborare il già testato talento della scienza accademica per la costruzione di acronimi, la cui realizzazione è stata ultimata a Padova e non esaurisce certo il contributo italiano al progetto, dal momento che ottimistiche valutazioni ascrivono ad aziende nazionali il 60% delle commesse industriali complessive.

Quand'anche non muova davvero il sole e l'altre stelle, comunque l'amore per la conoscenza nutrito in quei puri intelletti non consentì loro di scoraggiarsi di fronte a difficoltà al cospetto delle quali l'uomo qualunque non vede l'ora di defilarsi e abbandonarsi ai sogni nei quali la felicità gli viene servita sui vassoi d'argento della società dello spettacolo. Pertanto, quei probi hanno perseverato a far avvolgere bobine attorno ad un contenitore sottovuoto, le quali, se refrigerate fino a temperature prossime allo zero assoluto, generano, grazie alle proprietà superconduttrici di speciali materiali, i campi magnetici in grado di confinare il plasma atomico in relativa sicurezza. Cosicché ITER sia ormai prossimo al completamento della fase di costruzione e sul sito di Cadarache, presso le bocche di Rodano, dove l'apparato militare industriale francese ha sviluppato i propulsori nucleari dei propri sottomarini strategici, ognuno dei quali è armato con 96 testate da 150 chilotoni ciascuna, si prevede l'entrata in funzione entro il 2025 del Tokamak, il quale, durante un ciclo di attività pari a 12 rivoluzioni sinodiche della Terra attorno al centro di massa del Sistema Solare, è destinato a sbriciolare il record di bilancio energetico per macchine della stessa categoria, attualmente detenuto dal Joint European Torus di Calam nel Regno Unito e pari a 0,67. Si intende per bilancio energetico il rapporto tra l'energia prodotta dal processo di fusione e quella utilizzata per avviarlo e mantenerlo. Nel caso del tokamak di Cadarache dovrebbe essere raggiunto un rapporto pari a 5 nel corso di un regime di funzionamento protratto tra i 2 e gli 8 minuti. C'è da notare che trattandosi di una macchina sperimentale, l'energia eventualmente prodotta non verrà utilizzata, bensì smaltita attraverso appositi sistemi. Secondo i dati messi a disposizione fino ad oggi, le stime di costo del progetto sono lievitate dagli iniziali 5,9 miliardi di euro ad oltre 20, senza che sia possibile escludere un'ulteriore crescita, prima che inizino le complesse procedure di disinstallazione dell'impianto, previste a partire dal 2037. Una delle critiche mosse al progetto riguarda le effettive capacità tecniche di smaltire i materiali impiegati nel contenimento del plasma. Se è vero che la reazione termonucleare tra un atomo di deuterio, isotopo dell'idrogeno il cui nucleo è composto da un protone e un neutrone, abbondantemente presente in natura e facilmente ottenibile anche dall'acqua di mare, e uno di trizio, isotopo di idrogeno con un protone e due neutroni, per il quale, essendo pressoché assente nel nostro mondo limitato, si dovrà ricorrere a inediti processi di autofertilizzazione, generante un atomo di elio, due protoni e due neutroni, un neutrone libero e una quantità di energia milioni di volte superiore a quella ottenuta in una comune reazione chimica, quale l'abusatissima combustione del carbone. Se è vero che essa non comporta la produzione di scorie radioattive, gli effetti degli impatti dei neutroni liberati contro i materiali del guscio contenitivo potranno essere studiati solo a posteriori, sulla base del funzionamento pratico della macchina. È l'alba, e anch'io sarei tentato di cedere a qualche sorta di sonnolenza, se non che, tempestiva come il verdetto di una corte infine suprema, arriva una notizia che procura un certo scalpore, e se non rizza anche a te i peli in testa, equivale almeno ad un calcio negli stinchi o ad un pizzicotto sul muscolo gluteo. Nottetempo, alcuni primari del gabinetto dell'ex governatore della Banca Centrale Europea, compresa una testa d'uovo della patria borghesia, un laureato in fisica alla Normale di Pisa, assurto a capo del nuovo dicastero della transizione ecologica per espressa volontà d'un comico ricciuto, il quale, nuotando tra Scilla e Cariddi, pronunciando stentorei vaffanculo da piazze affollate, stregò il cuore di tanti italiani. Costoro, approfittando dell'oscurità e del pretesto di ritrovarsi per celebrare il sommo vate della poesia civile nell'anniversario della sua dipartita, hanno consultato gli amministratori delegati dei monopoli statali, tutti intimi sodali del suddetto cervellone, avendo costui ricoperto, a dispetto della verde età che fa della prematura calvizie di lui l'esteriore allegoria di un intelletto aduso a filar liscio verso conclusioni apodittiche, ruoli di vertice nell'apparato militare industriale nostrano.
la complessità della ristrutturazione ecologica sarà tale da esigere un aumento delle bollette energetiche di circa il 40% fin dalla rata autunnale. A questo punto, a me e a te, a meno che non siamo già completamente disanimati e si cada perciò come un sol corpo morto cade, non rimane alternativa che prendere consapevolezza del fatto che l'unica speranza, la quale consenta di prospettare un futuro alla specie, consista nel costruire dal basso l'indipendenza politica, a partire da quella energetica, approntando nuovi cicli produttivi effettivamente sostenibili e fondati su una conoscenza controllabile e realmente diffusa tra i lavoratori. L'indipendenza politica delle comunità umane, nel chiamarle al risveglio e alla lotta da mille territori, ovunque la biodiversità opponga ancora resistenza ai monopoli del capitalismo.

because we are sisters, refined like.

Dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo negato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto.

saremo se non ci avranno nemmeno avvisato. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava

l'amore è tutto carte da decifrare e lunghe notti e giorni per imparare. Io se avessi una penna ti scriverei, se avessi più fantasia ti disegnerei.

le mani sulla bocca ti canterei, se avessi braccia migliori ti costringerei, se avessi labbra migliori ti abbatterei.

so tutto delle tue magie e tu della mia intimità.

La maggioranza sta, la maggioranza sta recitando un rosario di ambizioni meschine, di millenarie paure, di inesauribili astuzie, coltivando tranquilla l'orribile varietà.

programma di eternità. Ricorda, Signore, questi servi disobbedienti alle leggi del branco. Non dimenticare il loro volto che dopo tanto sbandare è appena giusto che la fortuna li aiuti. Come una svista, come un'anomalia, come una distrazione.

tuoi raggi, ha già troppi impegni per scaldar la gente d'altri paraggi. Una bimba canta la canzone antica della donnaccia, quel che ancora non sai tu lo imparerai solo qui fra le mie braccia.

tue voglie. Tu la cercherai, tu la invocherai più d'una notte. Ti alzerai disfatto rimandando tutto al 27. Quando incasserai, delapiderai mezza pensione. 10.000 lire per sentirti dire micio bello e bamboccione.

0: Parliamone, le interviste di Radio Poderosa. Marxismo e sociologia in Italia. Cesare Vanacchino intervista Diego Giachetti e Marco Scavino.
1: Lavoratori, buongiorno. La direzione aziendale vi augura buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità.
0: Ho qui tra le mani un libro che mi ha incuriosito molto. A dire la verità, la prima cosa che ho notato è una bellissima copertina con un coro di cantanti disegnato, la cui voce principale ha la faccia di Marx. E si intitola Marxismo e sociologia in Italia. L'autore è Diego Giachetti, le edizioni sono quelle di Punto Rosso. Diego Giachetti, chi ascolta la nostra radio lo conosce, una presenza di prestigio di qualche nostra trasmissione, è dottore di ricerca in storia delle società contemporanee, si è occupato di movimenti giovanili e di protesta prima, durante e dopo il 68, delle lotte operaie nell'autunno caldo, ha scritto un mucchio di libri che non faccio in tempo a citare, e vorrei parlare, dire due cose con lui di questo libro facendomi aiutare da Marco Scavino, già docente presso il Dipartimento di Storia dell'Università degli Studi di Torino, si occupa di storia del movimento socialista, di storia dell'età giolittiana, di storia degli anni 70 in Italia, collabora da molti anni col Centro Studi Piero Gobetti di Torino. Insomma, visto che il testo di cui voglio far parlare, è piuttosto ponderoso, denso, un aiuto mi serviva. Prima di tutto vorrei chiedere a Diego Giachetti di che cosa parla questo libro, partendo da un'affermazione che mi è piaciuta parecchio. L'oggetto di ricerca della sociologia non era la sociologia, ma la società. L'oggetto di studi dei marxisti non era Marx, ma la formazione economico-sociale capitalistica. Questa è l'eredità dell'epoca in cui sociologia e marxismo si sono confrontati. È uno spunto giusto quello che ho preso?
2: Sì, sì, è uno spunto giusto, con una sola precisazione. Noi oggi diciamo prove di dialogo, confronto. All'epoca, subito dopo la fine della Seconda Guerra, non era un confronto, era uno scontro e un'esclusione da parte di una cultura italiana che aveva tradizioni.

0: tradizioni profonde, ben radicate, filosofiche, storiche, verso una disciplina che tornava in Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale dagli Stati Uniti d'America, in un contesto di guerra fredda, per cui anch'essa fu bandita, messa al bando dalle forze di sinistra, in particolar modo criticata dal Partito Comunista, liquidata come scienza borghese.
1: Marcus Camino.
2: Io concordo pienamente col giudizio che questo è un libro molto denso, che tocca moltissimi aspetti della storia della cultura italiana, della cultura militante, per intenderci, italiana. Sono veramente tantissimi i punti interessanti, i riferimenti storici e gli approfondimenti culturali. Richiamarli è impossibile anche solo in sintesi. Io vorrei chiedere a Diego se volesse dire qualcosa in più su un paio di punti di questo libro che sono tra quelli che mi hanno colpito di più. Il primo punto riguarda il ruolo complesso e con contraddizioni, come è sempre nella realtà, ma il ruolo che la sociologia, l'uso di un punto di vista sociologico ha avuto dalla fine degli anni 50, direi, su alcune parti di quella che più avanti verrà chiamata nuova sinistra. Quella che non è possibile ridurre a un'unica, neanche a un'unica matrice politico-ideologica, però nel libro sono richiamate varie figure, intanto, di quelle fondamentali per la nascita della nuova sinistra, come Danilo Montaldi. E sono richiamati anche ambiti di iniziativa politica vera e propria. Ci sono varie parti che riguardano Raniero Panzieri e la formazione dei Quaderni Rossi. Ecco, a me ha molto colpito l'interesse critico, ma un interesse sincero, vero, di questi ambienti per l'indagine sociologica, intesa come tentativo di capire le dinamiche fondamentali della società, senza pregiudizi nei confronti anche di quella che poteva essere chiamata la scienza borghese.
0: È giusto mettere in rilievo il contributo di Panzieri, soprattutto l'articolo, c'è un articolo pubblicato credo sul numero 5, postumo perché lui è già morto, in cui si confronta con la sociologia e dice sostanzialmente, per farla breve, che noi dobbiamo avere lo stesso atteggiamento che ebbe Marx al momento di scrivere Il Capitale rispetto a Smith e Ricardo. Sono classici importantissimi da cui non si può prescindere. Stessa cosa, stesso atteggiamento dobbiamo avere nei confronti dei classici della sociologia. In particolare lui citava Max Weber. Detto questo, però, forse già ancora prima di questa affermazione di Panzieri, c'è un'opera di un autore che appartiene alla sinistra socialista, al socialismo italiano, che è Guiducci, che in qualche modo tenta di compenetrare il marxismo con la sociologia. Compenetrare nel senso di fonderle assieme in una sorta di costruzione di una ricerca empirica che misuri le contraddizioni non sulle pagine dei libri, ma sviluppando quello che chiamano la compartecipazione, e cioè l'unione nella ricerca e nella conoscenza e nella trasformazione tra chi fa ricerca e chi è ricercato. Il ricercatore deve diventare un ricercato e quindi una compartecipazione, tema poi ripreso da Quaderni Rossi in particolare attorno alla variante, l'inchiesta, la conricerca e anche in Danilo Montaldi per fondere l'intellettuale con la base sociale, con la classe, eccetera. E soprattutto direi che c'è una piegatura sempre verso un termine che magari non piace molto, l'empirismo, e cioè sviluppare delle ipotesi, ma misurarle, quantificarle, andarle a verificare. Questo Questo è la grande obiezione che muovono, ad esempio, al marxismo italiano di stampo crociano, cioè che si autoalimenta senza mai tradursi in ipotesi di ricerca e di misurazione. In particolare, poi per Quaderni Rossi riguarderà la questione della classe operaia, il grado di coscienza, esiste, non esiste, come si misura, è data, non è data.
2: No, volevo chiederti se quindi sei d'accordo su un'affermazione per cui a muovere queste aperture verso la sociologia ci fosse in primo luogo una forte necessità avvertita da questi militanti di capire meglio quale fosse la realtà, la composizione sociale, chiamiamolo il grado di coscienza se vogliamo, ma la vita materiale, il rapporto con le macchine, con il lavoro dei lavoratori. Forse non è un caso che tutto questo sia venuto fuori storicamente in Italia dopo quel passaggio epocale avvenuto a Torino alla metà degli anni 50, quando clamorosamente la FIOM-CGIL perde alle elezioni per le commissioni interne. E quindi un po' nelle organizzazioni girava questa affermazione per cui il sindacato e ancor più il partito non conoscevano più i soggetti che dovevano rappresentare. Sei d'accordo?
0: Sì, che sono d'accordo perché questo è un problema che si trovò ad avere la FIOM e quelli che erano nella FIOM e lavoravano con la FIOM e che erano dei giovani torinesi attratti da Panzieri e poi anche dalla ricerca sociale e sociologica che allora cominciava a diffondersi in Italia, della non conoscenza anche dal punto di vista di un approccio da sociologia del lavoro. Ecco, la presunzione di dare per scontato come fosse uno spirito, da uno qualcuno lo scrive, lo spirito hegeliano conficcato nella terra, per cui c'è la classe operaia che ha la sua coscienza di classe. Invece qualcosa era cambiato nella sua composizione e questo richiedeva un lavoro preliminare, forse lungo, di conoscenze e di approccio diverso da quello di portare il volantino con la linea e con le cose da fare nella lotta. Cose che poi negli anni 50, dopo soprattutto a metà degli anni 50, ad esempio alla Fiat, non ebbero più successo. Forse già a partire dal 53 lo sciopero sulla legge truffa, ad esempio, non ottiene adesioni o ha scarsissime adesioni e a questo punto si apre il problema di come ricapire quello che sta succedendo. È importante, ad esempio, in questo senso, l'aggancio che loro hanno attraverso approcci di questo tipo, non tanto dalla sociologia americana, ma dai francesi, dalla sociologia francese del lavoro, eccetera, attraverso personaggi come Montague e Alquati, che hanno contatti con gruppi minoritari della sinistra francese e che riportano queste tecniche di inchiesta, di indagine e di ricerca, e le mettono nel dibattito italiano dell'epoca.
1: Per concludere, vorrei solo fare una domanda a tutti e due, visto che vi siete occupati della situazione e delle vicende delle lotte operaie in Fiat, in particolar modo quelle del 69, se c'è una conseguenzialità tra questi discorsi che hai appena fatto tu, tra queste cose che hai appena detto tu, Diego, e l'esplosione del protagonismo operaio nelle lotte della Fiat di quegli anni, della fine degli anni 60. Due parole da parte di tutti e due.
0: C'è una cosa, per dirla con uno slogan ripreso dal maoismo che si diffuse in Italia in quel periodo: chi non fa inchiesta non ha diritto di parola. Questa è una citazione di Mao Zedong che non ha detto nel 68, ma credo abbia detto negli anni 30, 30 o 40, molto più datata rispetto al 68. Il bisogno di conoscere attraverso l'inchiesta, che è una pratica diffusa a Torino, ad esempio, già nel 68-69, condivisa e anche praticata dal sindacato, la diffusione di questionari davanti alle porte della Fiat e poi la tabulazione delle risposte, eccetera, che ha qualcosa di più di massa rispetto a quelle che erano le iniziative dei Quaderni Rossi, l'inchiesta, la conricerca, che coinvolgevano piccoli gruppi di operai attorno a due o tre ricercatori. Da un lato, quindi, in questo senso sì, e non vi segnalo anche che proprio nel 1970-71, guarda caso, nasce una rivista che si intitola Inchiesta e che ha come tema l'inchiesta su tutto il territorio italiano in varie situazioni di lotta, dalle istituzioni alla classe operaia, al mercato del lavoro, eccetera. È una rivista che, guarda caso, per dire dell'influenza delle lotte, nasce all'interno di una rottura tra i sociologi. È una rivista che nasce all'interno della sociologia, rompe e vuole diventare una sociologia pratica politica per cambiare immediatamente le cose. È una rivista che ebbe un suo notevole successo, fu pubblicata per 15 anni, era un mensile, alcuni numeri arrivarono a vendere 50.000 copie. Era diretta da Vittorio Capè, che è un sociologo italiano che si era formato sulla sociologia americana, traduttore di Laserfield, eccetera.
2: Sì, io penso che al di là di alcuni miti costruiti, che hanno, come tutti i miti, hanno un fondamento, ma poi bisogna capirne le dinamiche, cioè mi riferisco un po' al mito che esiste di questa corrente nata a partire dai Quaderni Rossi, che rimasero sempre fortemente minoritarie. Però al di là di questo, io credo che dal punto di vista invece culturale, nel senso più ampio del termine, ci sia stato un ruolo importante, non solo di quella esperienza, quella dei Quaderni Rossi o poi dopo quella di classe operaia, per intenderci le correnti operaiste, ma molti altri tendenze, bisogni maturati nel corso di tutti gli anni 70, che andavano sempre, secondo me, in quella direzione, e cioè una diffidenza radicale nei confronti di una politica rivoluzionaria intesa come agitazione e propaganda ideologica, Marx, Lenin, Mao Zedong e chi più ne ha più ne metta, e invece la necessità di agire innanzitutto cercando di capire la realtà, la composizione, i comportamenti, le contraddizioni presenti dentro la classe operaia, con alcune intuizioni molto forti, cioè che il movimento comunista, una secondo me tra tutte, e cioè che agli inizi del secolo scorso il movimento comunista in Italia e fuori dall'Italia fosse nato avendo come suo referente principale l'operaio di mestiere, l'operaio professionale, attorno alla cui cultura era stato elaborato un progetto di ordine nuovo, di governo operaio delle fabbriche. I decenni che intercorrono per schematizzare tra il biennio rosso e poi invece gli anni 60 del Novecento hanno a che vedere con una composizione della classe operaia, intendendo per composizione anche atteggiamenti culturali, dati appunto sociologici profondamente diversi. Quelli che alcune componenti poi del movimento sintetizzeranno in quella formula che andava sotto il nome di rifiuto del lavoro, che è una cosa completamente e molto, molto, non perché gli operai di mestiere non esistessero più negli anni 60, intendiamoci, non diciamo stupidaggini, però una quota maggioritaria nella grande produzione di massa, ad esempio alla Fiat, in particolar modo la carrozzeria, il montaggio, era composta di questa nuova figura che con il lavoro aveva un rapporto a tutti i livelli completamente diverso da quello dei vecchi militanti operai comunisti.
1: Interessantissimo. In effetti prima, chiacchierando tra di noi, io ho citato il film La classe operaia va in paradiso e il protagonista, se non sbaglio, di cognome si chiama Massa. Certo. Oppure mi ricordo una scrittona su Palazzo Nuovo, siamo tutti Gasparazzo, la produzione la fa... sì. No, discorsi molto interessanti, ma direi soprattutto necessari, necessari. Quindi continuiamoli, vediamo un attimo di dare un seguito a questo primo assaggio e di indicare a tutti la pubblicazione di Diego, il marxismo e sociologia in Italia, perché è una lettura che va fatta se si vuole capire un qualche cosa nel versante di come va la nostra società dal punto di vista dell'economia, delle lotte sociali e di tutto il resto, in sostanza. Ringrazio Marco Scavino, che è stata provvidenziale la tua presenza, e ovviamente Diego Giachetti.
2: Grazie a voi.
0: Grazie a tutti.
3: Lo studente lì fuori ha detto che noi entriamo qui dentro di giorno, quando è buio, e usciamo di sera quando è buio. Ma che vita è la nostra? Questo profondo. Allora io dico, già che ci siamo, perché non lo raddoppiamo questo cottimo? Eh? Così lavoriamo anche la domenica. Magari veniamo qui dentro anche di notte. Anzi, magari portiamo dentro anche i bambini, le donne. I bambini li sbattiamo sotto a lavorare. Le donne ci sbattono noi un panino in bocca e noi via che andiamo avanti senza staccare. Avanti, avanti, avanti! Avanti per queste 4 lire vigliacche fino alla morte!

0: Parliamone, le interviste di Radio Poderosa. Marxismo e sociologia in Italia. Cesare Vanacchino intervista Diego Giachetti e Marco Scavino.
1: Lavoratori, buongiorno. La direzione aziendale vi augura buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità.
0: Ho qui tra le mani un libro che mi ha incuriosito molto. A dire la verità, la prima cosa che ho notato è una bellissima copertina con un coro di cantanti disegnato, la cui voce principale è alla face di Marx. E si intitola Marxismo e sociologia in Italia. L'autore è Diego Giachetti, le edizioni sono quelle di Punto Rosso. Diego Giachetti, chi ascolta la nostra radio lo conosce, una presenza di prestigio di qualche nostra trasmissione, è dottore di ricerca in storia delle società contemporanee, si è occupato di movimenti giovanili e di protesta prima, durante e dopo il 68, delle lotte operaie nell'autunno caldo, ha scritto un mucchio di libri che non faccio in tempo a citare e vorrei parlare, dire due cose con lui di questo libro, facendomi aiutare da Marco Scavino, già docente presso il Dipartimento di Storia dell'Università degli studi di Torino, si occupa di storia del movimento socialista, di storia dell'età giolittiana, di storia degli anni 70 in Italia, collabora da molti anni col Centro Studi Piero Gobetti di Torino. Insomma, visto che il testo di cui voglio far parlare, è piuttosto ponderoso, denso, un aiuto mi serviva. Prima di tutto vorrei chiedere a Diego Giachetti di che cosa parla questo libro, partendo da un'affermazione che mi è piaciuta parecchio: l'oggetto di ricerca della sociologia non era la sociologia, ma la società. L'oggetto di studi dei marxisti non era Marx, ma la formazione economico-sociale capitalistica. Questa è l'eredità dell'epoca in cui sociologia e marxismo si sono confrontati. È uno spunto giusto quello che ho preso?
2: Sì, è uno spunto giusto con una sola precisazione. Noi oggi diciamo prove di dialogo, confronto. All'epoca, subito dopo la fine della seconda guerra, non era un confronto, era uno scontro e un'esclusione da parte di una cultura italiana che aveva tradizioni profonde, ben radicate, filosofiche, storiche, verso una disciplina che tornava in Italia dopo la seconda guerra mondiale dagli Stati Uniti d'America, in un contesto di guerra fredda, per cui anch'essa fu bandita, messa al bando dalle forze di sinistra, in particolar modo criticata dal Partito Comunista, liquidata come scienza borghese.
0: Marco Scavino.
3: Ma io concordo pienamente col giudizio che questo è un libro molto denso, che tocca moltissimi aspetti della storia della cultura italiana, della cultura militante, per intenderci, italiana. Sono veramente tantissimi i punti interessanti, i riferimenti storici e gli approfondimenti culturali. Richiamarli è impossibile anche solo in sintesi. Io vorrei chiedere a Diego se volesse dire qualcosa in più su un paio di punti di questo libro che sono tra quelli che mi hanno colpito di più. Il primo punto riguarda il ruolo complesso e con contraddizioni, come è sempre nella realtà, ma il ruolo che la sociologia, l'uso di un punto di vista sociologico ha avuto dalla fine degli anni 50, direi, su alcune parti di quella che più avanti verrà chiamata nuova sinistra. Quella, che non è possibile ridurre a neanche a un'unica matrice politico-ideologica, però nel libro sono richiamate varie figure, intanto, di quelle fondamentali per la nascita della nuova sinistra, come Danilo Montaldi, e sono richiamati anche ambiti di iniziativa politica vera e propria. Ci sono varie parti che riguardano Raniero Panzieri, la formazione dei Quaderni Rossi. Ecco, a me ha molto colpito l'interesse critico, ma un interesse sincero, vero, di questi ambienti per l'indagine sociologica, intesa come tentativo di capire le dinamiche fondamentali della società, senza pregiudizi nei confronti anche di quella che poteva essere chiamata la scienza borghese.
2: È giusto mettere in rilievo il contributo di Panzieri, soprattutto l'articolo, c'è un articolo pubblicato credo sul numero 5, postumo perché lui è già morto, in cui si confronta con la sociologia e dice sostanzialmente, per farla breve, che noi dobbiamo avere lo stesso atteggiamento che ebbe Marx al momento di scrivere Il Capitale rispetto a Smith e Ricardo. Sono classici importantissimi da cui non si può prescindere. Stessa cosa, stesso atteggiamento dobbiamo avere nei confronti dei classici della sociologia. In particolare lui citava Max Weber. Detto questo, però, forse già ancora prima di queste affermazioni di Panzieri, c'è un'opera di un autore che appartiene alla sinistra socialista, al socialismo italiano, che è Guiducci, che in qualche modo tenta di compenetrare il marxismo con la sociologia. Compenetrare nel senso di fonderle assieme in una sorta di costruzione di una ricerca empirica che misuri le contraddizioni, non sulle pagine dei libri, ma sviluppando quello che chiamano la compartecipazione, e cioè l'unione nella ricerca e nella conoscenza e nella trasformazione tra chi fa ricerca e chi ha ricercato. Il ricercatore deve diventare un ricercato, e quindi una compartecipazione, tema poi ripreso da Quaderni Rossi in particolare attorno alla variante, l'inchiesta, la conricerca, e anche in Danilo Montaldi, per fondere l'intellettuale con la base sociale, con la classe, eccetera. E soprattutto direi che c'è una piegatura sempre verso un termine che magari non piace molto, l'empirismo, e cioè sviluppare delle ipotesi ma misurarle, quantificarle, andarle a verificare. Questo è la grande obiezione che muovono ad esempio al marxismo italiano di stampo crociano, cioè che si autoalimenta senza mai tradursi in ipotesi di ricerca e di misurazione. In particolare poi per Quaderni Rossi riguarderà la questione della classe operaia, il grado di coscienza, esiste, non esiste, come si misura, è data, non è data.
3: No, volevo chiederti se quindi sei d'accordo su un'affermazione per cui a muovere queste aperture verso la sociologia ci fosse in primo luogo una forte necessità avvertita da questi militanti di capire meglio quale fosse la realtà, la composizione sociale, chiamiamolo il grado di coscienza se vogliamo, ma la vita materiale, il rapporto con le macchine, con il lavoro dei lavoratori. Forse non è un caso che tutto questo sia venuto fuori storicamente in Italia dopo quel passaggio epocale avvenuto a Torino alla metà degli anni 50, quando clamorosamente la FIOM-CGIL perde alle elezioni per le commissioni interne, e quindi un po' nelle organizzazioni girava questa affermazione per cui il sindacato e ancor più il partito non conoscevano più i soggetti che dovevano rappresentare. Sei d'accordo?
2: Sì che sono d'accordo, perché questo è un problema che si trovò ad avere la FIOM e quelli che erano nella FIOM e lavoravano con la FIOM e che erano dei giovani torinesi attratti da Panzieri e poi anche dalla ricerca sociale e sociologica che allora cominciava a diffondersi in Italia, della non conoscenza anche dal punto di vista di un approccio da sociologia del lavoro. Ecco, la presunzione di dare per scontato come fosse uno spirito, da uno qualcuno lo scrive, lo spirito hegeliano conficcato nella terra, per cui c'è la classe operaia che ha la sua coscienza di classe. Invece qualcosa era cambiato nella sua composizione e questo richiedeva un lavoro preliminare, forse lungo, di conoscenze, di approccio diverso da quello di portare il volantino con la linea e con le cose da fare nella lotta. Cose che poi negli anni 50, dopo soprattutto a metà degli anni 50, ad esempio alla Fiat, non ebbero più successo, forse già a partire dal 53 lo sciopero sulla legge truffa, ad esempio, non ottiene adesioni o ha scarsissime adesioni, e a questo punto si apre il problema di come ricapire quello che sta succedendo. È importante, ad esempio, in questo senso, l'aggancio che loro hanno attraverso approcci di questo tipo, non tanto dalla sociologia americana, ma dai francesi, dalla sociologia francese del lavoro, eccetera, attraverso personaggi come Montag e Alquati, che hanno contatti con gruppi minoritari della sinistra francese e che riportano queste tecniche di inchiesta, di indagine e di ricerca, e le mettono nel dibattito italiano dell'epoca.
0: Per concludere, vorrei solo fare una domanda a tutti e due, visto che vi siete occupati della situazione e delle vicende delle lotte operaie in Fiat, in particolar modo quelle del 69, se c'è una conseguenzialità tra questi discorsi che hai appena fatto tu, tra queste cose che hai appena detto tu, Diego, e l'esplosione del protagonismo operaio nelle lotte della Fiat di quegli anni, della fine degli anni 60. Due parole da parte di tutti e due.
2: C'è una cosa, per dirla con uno slogan ripreso dal maoismo che si diffuse in Italia in quel periodo: chi non fa inchiesta non ha diritto di parola. Questa è una citazione di Mao Zedong, che non ha detto nel 68, ma credo abbia detto negli anni 30 o 40, ma è molto più datata rispetto al 68. Il bisogno per conoscere, il bisogno di conoscere attraverso l'inchiesta, che è una pratica diffusa a Torino, ad esempio, già nel 68-69, condivisa e anche praticata dal sindacato, la diffusione di questionari davanti alle porte della Fiat e poi la tabulazione delle risposte, eccetera, che ha una qualcosa di più di massa rispetto a quelle che erano le iniziative dei quaderni rossi, l'inchiesta, la conricerca, che coinvolgevano piccoli gruppi di operai attorno a due o tre ricercatori. Da un lato, quindi, in questo senso sì, e non vi segnalo anche che proprio nel 1970-71, guarda caso, nasce una rivista che si intitola Inchiesta e che ha come tema l'inchiesta su tutto il territorio italiano, in varie situazioni di lotta, dalle istituzioni alla classe operaia, al mercato del lavoro, eccetera. È una rivista che, guarda caso, per dire dell'influenza delle lotte, nasce all'interno di una rottura tra i sociologi. È una rivista che nasce all'interno della sociologia, rompe e vuole diventare una sociologia pratica politica per cambiare immediatamente le cose. È una rivista che ebbe un suo notevole successo, fu pubblicata per 15 anni, era un mensile, alcuni numeri arrivarono a vendere 50.000 copie. Era diretta da Vittorio Capè, che è un sociologo italiano che si era formato sulla sociologia americana, traduttore di Laserfield, eccetera.
3: Sì, io penso che al di là di alcuni miti costruiti, che hanno, come tutti i miti, hanno un fondamento, ma poi bisogna capirne le dinamiche. Cioè, mi riferisco un po' al mito che esiste di questa corrente nata a partire dai quaderni rossi, che rimasero sempre fortemente minoritarie. Però al di là di questo, io credo che dal punto di vista invece culturale, nel senso più ampio del termine, ci sia stato un ruolo importante, non solo di quella esperienza, quella dei quaderni rossi o poi dopo quella di classe operaia, per intenderci le correnti operaiste, ma molti altri tendenze, bisogni maturati nel corso di tutti gli anni 70. che andavano sempre, secondo me, in quella direzione, e cioè una diffidenza radicale nei confronti di una politica rivoluzionaria intesa come agitazione e propaganda ideologica, Marx, Lenin, Mao Zedong e chi più ne ha più ne metta, e invece la necessità di agire innanzitutto cercando di capire la realtà, la composizione, i comportamenti, le contraddizioni presenti dentro la classe operaia, con alcune intuizioni molto forti, cioè che il movimento comunista, una secondo me tra tutte, e cioè che agli inizi del secolo scorso il movimento comunista in Italia e fuori dall'Italia fosse nato avendo come suo referente principale l'operaio di mestiere, l'operaio professionale, attorno alla cui cultura era stato elaborato un progetto di ordine nuovo, di governo operaio delle fabbriche. I decenni che intercorrono tra, per schematizzare, tra il biennio rosso e poi invece gli anni 60 del Novecento hanno a che vedere con una composizione della classe operaia, intendendo per composizione anche atteggiamenti culturali, dati appunto sociologici profondamente diversi. Quelli che alcune componenti poi del movimento sintetizzeranno in quella formula che andava sotto il nome di rifiuto del lavoro, che è una cosa completamente e molto, molto, non perché gli operai di mestiere non esistessero più negli anni 60, intendiamoci, non diciamo stupidaggini, però una quota maggioritaria nella grande produzione di massa, ad esempio la Fiat, in particolar modo la carrozzeria, il montaggio, era composta di questa nuova figura che con il lavoro aveva un rapporto a tutti i livelli completamente diverso da quello dei vecchi militanti operai comunisti.
0: Interessantissimo. In effetti, prima, chiacchierando tra di noi, io ho citato il film La classe operaia va in paradiso e il protagonista, se non sbaglio, di cognome si chiama Massa. Certo. Oppure mi ricordo una scrittona su Palazzo Nuovo: siamo tutti Gasparazzo, la produzione la fa. Sì. No, discorsi molto interessanti, ma direi soprattutto necessari. Quindi continuiamoli, vediamo un attimo di dare un seguito a questo primo assaggio e di indicare a tutti la pubblicazione di Diego, Il marxismo e sociologia in Italia, perché è una lettura che va fatta se si vuole capire un qualche cosa nel versante di come va la nostra società dal punto di vista dell'economia, delle lotte sociali e di tutto il resto, in sostanza. Ringrazio Marco Scavino, che è stata provvidenziale la tua presenza, e ovviamente Diego Giacchetti.
3: Grazie a voi.
2: Grazie a tutti.
4: Lo studente lì fuori ha detto che noi entriamo qui dentro di giorno, quando è buio, e usciamo di sera quando è buio. Ma che vita è la nostra? Questo profondo. Allora io dico, già che ci siamo, perché non lo raddoppiamo questo cottimo? Così lavoriamo anche la domenica. Magari veniamo qui dentro anche di notte. Anzi, magari portiamo dentro anche i bambini, le donne. I bambini li sbattiamo sotto a lavorare. Le donne ci sbattono noi un panino in bocca e noi via che andiamo avanti senza staccare. Avanti, avanti, avanti. Avanti per queste 4 lire vigliacche fino alla morte.

sono spiato illudermi e fallire, abortire i figli come i sogni. Mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ridevo, mi sono visto di spalle che partivo. Ti saluto dai paesi di domani.

son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura.

generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Saint Creek.

quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovai ancora lì.

tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

son presi i nostri cuori sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura.

Sono la pecora, sono la vacca, che agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatore, Anba Med, notizie dal sud-est del Mediterraneo, 2 maggio 2026. Sostenete l'informazione libera e indipendente, per farlo basta un clic. Ad aprile il valore complessivo delle donazioni per Anba Med è stato di 515 euro, più 275 rispetto al precedente mese di marzo. Siamo ancora leggermente sotto la media. Andiamo avanti. Adozione a distanza. È stato importantissimo invece l'impegno dei nostri elettori a favore dei bambini di Gaza, in totale 10.850 euro per adozione più pasti caldi e 545 euro per il libro Strega nel solo mese di aprile. Siamo a 147 adozioni, altri due sono in arrivo e due richieste di informazioni. Le notizie. Genocidio a Gaza. Israele sta preparando il ritorno alle operazioni militari in grandi stili contro la popolazione di Gaza. Il centro di controllo sull'applicazione dell'accordo di Sharm el-Sheikh sarà smantellato. Lo rivelano molte agenzie stampa internazionali, ma da Washington e Tel Aviv smentiscono. Nell'ultima fase si sono osservati accentuate azioni di guerra e sempre più insistenti spostamenti della linea gialla. Ieri sono stati uccisi 2 civili e feriti altri 8. A Gaza non c'è nessun cessate il fuoco. Situazione umanitaria a Gaza. Il sistema sanitario della striscia di Gaza sta affrontando una grave crisi di approvvigionamento di ossigeno, poiché la maggior parte degli impianti di produzione è stata distrutta e l'arrivo dei pezzi di ricambio è stato impedito, mettendo a rischio la vita dei pazienti, soprattutto nei reparti di terapia intensiva e nei neonati. Secondo il Ministero della Salute palestinese di Gaza, prima della guerra la striscia contava 34 impianti di produzione di ossigeno, ma le forze israeliane ne hanno distrutti 22, che rifornivano gli ospedali. Gli impianti rimanenti rischiano la chiusura a causa del rifiuto di Israele di consentire l'ingresso delle attrezzature di manutenzione necessarie e non sono in grado di soddisfare il crescente fabbisogno dei pazienti negli ospedali. Tra gli impianti a rischio di chiusura c'è l'impianto centrale del complesso medico di Al-Shifa a Gaza città, a causa dei frequenti guasti e delle restrizioni israeliane ai valichi di frontiera. Aggressione Stati Uniti-Israele contro l'Iran. Trump ha annunciato che la guerra contro l'Iran è finita, ma è soltanto un trucco istituzionale interno statunitense. La macchina di guerra

degli Stati Uniti è a pieno regime. Oltre al blocco dei porti iraniani, il Pentagono tiene in Israele 100 aerei di rifornimento in volo. L'Iran ha presentato una nuova nota tramite il Pakistan, dopo il rifiuto di Trump della precedente posizione iraniana sulla conclusione della guerra e la riapertura dello stretto di Hormuz. In realtà il blocco degli Stati Uniti dai porti iraniani è un colabrodo. Le immagini satellitari hanno dimostrato il passaggio dallo stretto di Hormuz nella seconda metà di aprile di 85 navi dirette ai porti iraniani. Soltanto 11 sono state bloccate. La minaccia di Trump di ridurre le truppe degli Stati Uniti in Europa si sta trasformando in atti concreti. Il Pentagono ha ordinato il ritiro di 5.000 soldati dalla Germania. Anche l'Italia è criticata dall'amministrazione Trump per il mancato sostegno nella guerra contro l'Iran. Una minaccia boomerang, perché le basi degli Stati Uniti in Europa sono un segno di dominio e non di liberazione. Il loro allontanamento sarà seguito con sollievo dalla maggioranza della popolazione libera. I sovranisti, a sovranità limitata, invece, vivranno giorni tristi. 1º maggio a Gaza. E ieri, 1º maggio, si è tenuta a Mawasi una marcia per il lavoro e la dignità. Un lungo corteo di lavoratori, attivisti e sfollati ha rappresentato l'attaccamento dei palestinesi alla loro libertà, dall'oppressione coloniale e dallo sfruttamento dei corrotti e dei monopolisti. Leggi l'articolo del nostro corrispondente a Gaza e guarda il video. Global Sumud Flottiglia. 31 attivisti sono rimasti feriti nell'attacco israeliano alla Global Sumud Flottiglia nelle acque internazionali del Mar Mediterraneo. La flottiglia era diretta alla striscia di Gaza per consegnare aiuti umanitari e rompere il blocco israeliano. Tra i feriti figurano 4 attivisti neozelandesi e 4 australiani, 3 italiani e statunitensi, 2 canadesi, olandesi, spagnoli, britannici, colombiani e tedeschi, e un ungherese, ucraino, francese, polacco e portoghese. Uno dei feriti possiede la doppia cittadinanza turca e tedesca, mentre sono in corso le ricerche per identificare gli altri 3 partecipanti feriti dalle truppe navali israeliane che avevano assaltato le barche. I 175 attivisti rilasciati sono stati portati nell'isola greca di Creta. Lo sbarco è in un piccolo porto nel sud-est dell'isola. Gli attivisti Saif Abu Kishk e Thiago Avila invece sono stati rapiti dalla ciurma israeliana in acque internazionali e portati come trofeo a Tel Aviv, con l'accusa di appartenenza a organizzazioni sospette. Appello della Global Sumud Flottiglia, rilasciateli ora. Manifestazioni in tutta Italia, leggete e guardate le foto. Cisgiordania. Ieri sera, venerdì, le forze di occupazione israeliane hanno lanciato una serie di raid contro diverse città nella Cisgiordania che hanno provocato scontri con giovani palestinesi e la chiusura coercitiva di negozi. Le truppe militari israeliane hanno fatto irruzioni nel campo profughi di Daesha nella città di Tqoa e Al-Khader, a sud di Betlemme, scatenando scontri all'ingresso del campo con l'uso di granate, stordenti e gas lacrimogeni. Nella Cisgiordania settentrionale, le forze israeliane hanno fatto irruzioni nel quartiere di Al-Bayader a Jenin, sparando contro i giovani palestinesi che si opponevano con il lancio di pietre all'avanzata delle truppe. A Barca, ad est di Ramallah, un giovane è stato ferito da colpi di arma da fuoco durante l'irruzione militare nella cittadina. L'attacco militare israeliano è avvenuto al momento della conclusione della preghiera collettiva del venerdì e l'uscita dei fedeli dalla moschea. L'attacco militare è avvenuto in supporto all'ingresso dei coloni ebrei israeliani nella zona della moschea. I coloni hanno scritto sul muro esterno della moschea frasi razziste contro palestinesi e musulmani, e poi sono fuggiti protetti dai soldati. A Tobas i coloni hanno fatto irruzioni in città, armi nella mano,
aggredendo un gruppo di palestinesi che le aveva affrontate con il lancio di pietre. Un ragazzo è rimasto ferito alla testa con un colpo di arma da fuoco. Libano. Il Ministero della Salute libanese ha riferito che i raid israeliani sulla città di Habush, nel distretto di Nabatieh, hanno provocato 8 uccisi tra i civili, tra cui un bambino e 2 donne, e 21 feriti, tra cui 2 bambine e una donna. Il Ministero ha inoltre comunicato che 4 persone sono state uccise nei raid israeliani sulla città di Zrarieh, nel Libano meridionale, tra cui 2 donne, e poi ha aggiunto che un attacco aereo su Ain Baal, vicino alla città di Tiro, ha causato un morto e 7 feriti. A Habush, dove era stato emesso un avviso di evacuazione da parte di Israele, le immagini aeree mostrano un alto e denso fumo che si levava dagli edifici nella città in seguito ai raid. Nell'attacco contro i quartieri residenziali sono state usate bombe incendiarie al fosforo bianco. Giornalismo nel mirino. Israele ha elencato 5 organi di stampa palestinese nella sua lista nera, con l'accusa di appartenenza a Hamas. Un sito israeliano ha citato l'agenzia di sicurezza israeliana Shin Bet, secondo la quale questa azione è mirata a colpire le piattaforme Quds Plus, Maidan al-Quds, al-Quds al-Bussala, al-Mi'raj e al-Asima. Le pressioni di Tel Aviv hanno portato allo scoramento delle pagine social di queste testate. Secondo la legge israeliana, tale classificazione rende illegali le attività connesse a queste piattaforme, conferendo alle forze di occupazione l'autorità di agire contro coloro che le gestiscono o ne promuovono i contenuti. Questa azione repressiva israeliana non è la prima del suo genere in materia di limitazione della libertà di espressione e di opinioni. Per anni l'occupazione israeliana e i suoi sostenitori hanno condotto una feroce guerra contro i contenuti palestinesi sui social network e nello spazio web, soprattutto dopo la guerra genocida nella striscia di Gaza, per lasciare spazio libero alla sola narrazione israeliana. Occupazione israeliana e libertà di informazioni. Nell'imminenza del 3 maggio, giornata internazionale per la libertà di stampa, l'occupazione israeliana, oltre a prendere di mira e uccidere deliberatamente i giornalisti palestinesi, vieta alla stampa internazionale di accedere a Gaza e limita l'azione in Cisgiordania e Gerusalemme Est occupate. Leggi la storia di Ali al-Sanud per un anno in un campo di concentramento israeliano nel Negev, senza accusa e senza processo. Unica colpa è l'essere giornalista con la schiena dritta e la fronte alta. Corte Penale Internazionale. Il procuratore capo della Corte Penale Internazionale, Karim Khan, ha rivelato i dettagli delle intense pressioni politiche esercitate da Stati Uniti e Gran Bretagna per impedirli di richiedere mandati di arresto per politici e militari israeliani. Khan ha ribadito l'indipendenza della Corte di fronte alle minacce internazionali e poi ha spiegato di aver subito pressioni dirette dopo aver annunciato nel maggio 2024 la sua intenzione di richiedere i mandati di arresto per il primo ministro israeliano Netanyahu e l'ex ministro della guerra Yoav Gallant. Va ricordato che la Corte Penale Internazionale aveva emesso mandati di arresto nel 2024 contro Netanyahu e Gallant, accusandoli di aver commesso crimini di guerra e crimini contro l'umanità durante la guerra della striscia di Gaza. Leggete tutto nel link postato. Parlamento africano. Un parlamentare algerino eletto a presidenza del Parlamento africano. Il 30 aprile 2026 l'algerino Fateh Boutabik è stato eletto presidente del Parlamento panafricano, succedendo allo zimbabwese Fortané Charombira, ha ricevuto 119 voti su 159. Boutabik è membro del Consiglio della Nazione Algerina,
La camera alta del Parlamento e ricoprerà la carica del presidente del Parlamento panafricano per la legislatura 2026-2029. BDS, protesta pacifica e non violenta degli attivisti e attiviste del BDS Italia contro la partecipazione dell'ENI alla sponsorizzazione del concerto del 1° maggio a Roma. Sono stati lanciati palloni in cielo con le scritte Free Palestine, Boycott ENI, ENI complice del genocidio. Va ricordato che l'ente nazionale idrocarburi aveva firmato silenziosamente un accordo con il governo israeliano per le ricerche di gas nelle aree marittime palestinesi al largo delle coste di Gaza. Firma che poi è stata ritirata in seguito alle proteste, una volta scoperto mediaticamente il caso. Sciopero della fame a staffetta contro il genocidio. Sono passati 11 mesi e 17 giorni di sciopero della fame a staffetta dall'avvio della campagna di digiuno per Gaza, l'iniziativa lanciata a maggio da Ambamed. Oggi, sabato 2 maggio, il digiuno a staffetta prosegue. Ci sono arrivate richieste per dedicare una giornata di digiuno nazionale alla causa dei sanitari palestinesi presi in ostaggio dall'esercito israeliano. Giriamo la richiesta alle organizzazioni e associazioni partner in questa campagna. Ecco l'elenco aggiornato dei nomi dei digiunatori che ci hanno segnalato la loro adesione. Oggi, per capire i motivi, cliccate sul secondo link. Solidarietà al Nasda. Ieri sono arrivate due richieste di informazioni sul progetto Ori Felici per i bambini di Gaza. Il numero dei bambini presi in affido ad istanza finora è di 147. Stiamo arrivando all'ottimo traguardo di 150. Sosteneteci. Per farlo basta un clic. Oppure bonifico IBAN sul conto corrente dell'associazione presso BancoPosta. Il numero dell'IBAN lo trovate nel testo di questa newsletter oppure sul sito. Un'altra forma di sostegno al nostro sforzo di informazione dal basso è di destinare il 5 per 1000 all'associazione Ambamed ABS per la multiculturalità. Grazie per l'ascolto e a domani.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

all'infuori di me spesso mi ha fatto pensare. Genti diverse venute dall'est, diceva anche in fondo era uguale, credevano a un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male, credevano a un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male. Non nominare il nome di Dio, non nominarlo invano, con un coltello piantato nel fianco gridai la mia pena e il suo nome, ma forse era stanco, forse troppo occupato e non ascoltò il mio dolore, ma forse era stanco, forse troppo lontano, davvero lo nominai invano. Onora il padre e onora la madre e onora anche il loro bastone. Bacia la mano che ruppe il tuo naso perché le chiedevi un boccone. Quando a mio padre si fermò il cuore non ho provato dolore. Quando a mio padre si fermò il cuore non ho provato dolore. Ricorda di santificare le feste, facile per noi ladroni. Entrare nei templi che rigurgitan salmi di schiavi e dei loro padroni, senza finire legati agli altari, sgozzati come animali. Senza finire legati agli altari, sgozzati

muore di meno. Guardate la fine di quel Nazareno, è un ladro, non muore di meno. Non dire falsa testimonianza, gli aiutali a uccidere un uomo.

Dopo il dolore ho spergiurato su Dio e sul mio nome. Eh no, non ne provo dolore. Non desiderare

dolore dagli occhi e scivola il sole al di là delle dune a violentare altre notti. Io nel vedere quest'uomo che muore, madre, io provo dolore

0: Grazie.
1: Vamos a cambiar de tema, ¿va?

obbedire, la voce nella mia testa per impazzire, la voce del tuo silenzio, il suono più grande, la voce delle mie vene, un altro taglio, la voce delle bandiere, la suona il vento, la voce delle sirene, la voglio sentire, la voce degli innamorati, se ne va per venire.

Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare le piante, un tempo per uccidere e un tempo per guarire, un tempo per demolire e un tempo per costruire, un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per gemere e un tempo per ballare. Un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli, un tempo per abbracciare e un tempo per chiudere le braccia, un tempo per cercare, un tempo per perdere, un tempo per serbare e un tempo per buttare via, un tempo per stracciare e un tempo per cucire, un tempo per tacere e un tempo per parlare, un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per la guerra. È un tempo per la pace.

chiamo per Golia. Non per Davide la sua scriba, non per i primi anche alla dottrina. Con il tarlo dentro all'orecchia, la flanellosi che ci mangia.

0: mo.
1: Abitando in mezzo al mondo e bevendomi un pascià, tutto quel che passa dentro.

per noi, che so che qua degli indiani, capito, vivo amico, mi penso una stanzetta umida, una stufetta elettrica, però la idiosincrasia di una metropoli.

cretineria, dice, dice il matador, dice il venditore, che ti do un pezzo di lana inglesa.

Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.

piedi, non stiamo nemmeno più in piedi, un po' di pietà. Invece tu, invece fumi con grande tranquillità, così sta a me che devo parlare.

allegria, l'amore silenzioso dei pesci che ci aspettano nel mare. L'amore di chi ci ama e non ci vuol lasciare. Okay.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.